0: L'informazione di Blackout. L'informazione di
1: Radio Blackout. Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra. Oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

dall'orgasmo cosmico. Nacquero lo spazio, il tempo e il radio blackout. E 250 megahertz. Radio 2000 Blackout. Un orgasmo di emittenza.

di Cristino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Guarda a porto, caro.

0: Sei giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Coco Pro?
0: No, Coco Profago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Coco Profago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto Coco Profago. Dai ragazzi.

what the word means, but I'll say it just the same. Talking

0: Ci sono 6 cadaveri, schettino. Avanti.
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so. Uno lo so. Uno l'ho sentito. E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo.
1: Ma ti rende conto che il buio è che qua non vediamo nulla?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi volete tornare a casa?

다다 젠젠 인다라다 견도 저우진 한소

0: Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone. Per la roba basta un click.
1: Still have PTSD from the time Jazzy T threw me CD in the trash.

0: prova.
1: Sei all'ascolto di Radio Blackout.
2: Yo, what do we come here for?
3: Yeah, thank you for the help and all the things I want.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Orga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Allora, un buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate a tutte le amiche, a tutti gli amici che ascoltano Radio Decaut.

Strange Pursuit dei Divo su Radio Capital, su Radio Blackout, scusate, Radio Capital,

0: Total Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo la birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso. International. Underground.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna, o a qualche suo aspetto.

0: cazzo hai fatto? Io un cazzo. Cazzo è? Perché? Che cazzo?
1: Fai biglietto di chiudo, guarda, che cazzo hai combinato?
0: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisate che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono non sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane. Se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante.
4: Stai ascoltando Radio Blackout. Va tutto bene.

0: per domani sapremo anche quella che sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse, delle aree zone rosse. Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ce la faremo!
0: Le zone rosse.
1: Ti prego!

0: find holes.
1: Black holes.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
3: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
4: Full Time Blues, tracce di schiavismo in età classica, terza parte, andata in onda l'8 aprile 2025 su Radio Neanderthal.

0: Salve a tutti, sono Tonino Festival e siamo qua stasera per continuare il nostro percorso sullo schiavismo in età classica. Stasera ci interesseremo del pane circense, un detto latino sfornato da Giovenale, poeta satirico latino nel primo dopo Cristo. Il popolo due cose ansiosamente desidera: pane e giochi circensi. L'espressione pane et circense alludeva ad un meccanismo di potere molto sviluppato nel mondo romano, un vero strumento politico in mano ai potenti di turno per far cessare, attutire i malumori delle masse. L'espressione con il tempo è stata poi usata in funzione critica per definire l'azione politica di singoli o gruppi di potere tendenti a mantenere il consenso popolare mediante l'organizzazione di spettacoli e attività ludiche collettive, o ancora più specificatamente a distogliere l'attenzione dei cittadini dalla vita politica in modo da lasciarla all'elite. Con l'intenzione simile si è poi usata l'espressione festa, farina e furca per definire la vita nella Napoli del periodo borbonico, in cui all'uso di feste pubbliche e di distribuzione di pane si accompagnava la pratica delle impiccagioni pubbliche come dimostrazione della capacità del potere politico di assicurare il mantenimento dell'ordine. Chiaramente il meccanismo era conosciuto da tempo e dovunque ci fosse da governare. Marco Frontone, scrittore e oratore romano, nel 165 d.C. ci mostra come deve comportarsi l'imperatore per conquistarsi il favore del popolo.
1: Affidandosi ai principi più alti della saggezza politica, l'imperatore non trascurava mai gli attori e gli altri protagonisti del circo e dell'anfiteatro. Egli sapeva bene che i romani sono conquistati da due cose soprattutto: la distribuzione di grano e i pubblici spettacoli. Trascurare gli affari importanti può provocare un danno più grande, ma trascurare i divertimenti provoca maggiore malcontento.
0: Appunto. Iniziamo con il panem, che a volte si traduceva in una sorta di sussidio di cittadinanza per i più miserabili. Primo dopo Cristo, nella Res Gestae di Augusto, un'autobiografia, si ricorda l'elargizione di 60 denari a ognuno dei 320.000 cittadini che compongono la plebe romana su 1 milione di abitanti. Mentre nel secondo dopo Cristo, Carcopino, uno studioso moderno, ci informa che a Roma venivano assistite 130.000 famiglie per un totale di 600-700.000 unità. Direttamente o indirettamente, perlomeno un terzo o forse anche la metà della popolazione dell'urbe viveva di pubblica annona. Tornando indietro nel tempo, Pericle, politico ateniese del V avanti Cristo, nella Costituzione degli Ateniesi osserva che
1: Atene ha il primato di giorni festivi e di celebrazioni rispetto a tutta la Grecia. E feste vuol dire animali sacrificati agli dèi, cioè carne gratis per il popolo.
0: Canfora, nella società arcaica, anche questa è una risorsa politica di prima grandezza per creare consenso.

0: Ok, è la volta del Circense. Iniziamo con quello che è stato lo spettacolo più antico e celebrato della gente romana, la corsa dei cavalli al Circo Massimo. Antico circo romano costruito a Roma nel IV a.C., nella valle tra il Palatino e l'Aventino. Prima delle gare si intratteneva il popolo con i missilia, che prevedevano il lancio tra il pubblico di monete, generi alimentari, perle e palline di legno vuote all'interno, contenenti bigliettini che riportavano la somma di denaro vinta. Le corse dei carri molto popolari a Roma erano il fiore all'occhiello della propaganda, prima senatoriale, poi imperiale. Mentre producevano business tra imprese appaltatrici, scuderie e aurighi, guidatori di carri, che spesso imponevano anche il prezzo del biglietto, riuscivano nel contempo a distrarre la plebe dalla vita miserabile che conduceva. In alcuni spettacoli si arrivava a 250.000 spettatori.
1: Ed anche se far trainare i carri da una quadriga era più dannoso che utile, lo spettacolo ne aveva maggior giovamento.
0: Svetonio, in una biografia su Cesare, ci descrive i giochi organizzati dal primo imperatore nel 65 a.C., in occasione della morte del padre.
1: Furono offerti spettacoli di caccia per 5 giorni e si terminò con una battaglia fra 2 schiere composte ciascuna di 500 fanti, 20 elefanti e 30 cavalieri, messi a combattere gli uni contro gli altri. Nella battaglia navale, per la quale si era scavato un lago in Campo Marzio, un'immensa area verde in cui i romani tenevano le esercitazioni militari, si scontrarono con un grande numero di combattenti, navi a 2, 3 e 4 ordini di remi, delle flotte di Tiro e dell'Egitto.
0: Nello stesso anno, aggiunge Bendinelli, esimio storico, Giulio sostenne la spesa di uno spettacolo nel quale fece combattere 320 coppie di gladiatori, tutti in corazza d'argento. L'anfiteatro di Pompei, comunque, è il più antico tra quelli noti nel mondo romano, appunto. Costruito nel 70 a.C., poteva accogliere fino a 20.000 spettatori, provenienti non solo da Pompei, ma anche dalle città limitrofe. L'edificio infatti si trova in un'area periferica proprio per facilitare il movimento di un numero così elevato di persone. C'erano appunto i parcheggi per i mezzi dell'epoca. Le scalinate esterne danno accesso alle gradinate superiori, mentre un corridoio in discesa garantisce quello alle gradinate inferiori. L'arena è separata dallo spazio destinato agli spettatori da un parapetto affrescato con pitture di soggetto gladiatorio. Tacito racconta come in quell'anno, durante uno spettacolo di gladiatori nell'anfiteatro di Pompei, iniziarono alcuni diverbi tra gli abitanti di Pompei e quelli di Nucera, Constantia. I primi erano ancora risentiti per la trasformazione in colonia di Nuceria da parte di Roma, che prevedeva l'invio di coloni romani da insediare nell'area, a svantaggio della vicina Pompei, che perse così parte del suo territorio agricolo. Come sempre, il divide ed impera era la causa principale di malumori e discordie tra i popoli. La sfida tra i gladiatori non aveva fatto altro che inasprire gli animi. Durante i giochi, dalle ingiurie, si passò alle sassate e poi alle armi. Alla fine dei tumulti prevarsero i pompeiani. Tra i nocerini molti rimasero uccisi o tornarono a casa feriti. Narra Tacito.
1: I convenuti dapprima si scambiarono ingiurie con l'insolenza propria dei provinciali, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi, prevalendo i cittadini di Pompei presso i quali si dava lo spettacolo. Furono perciò riportati a casa molti nocerini con il corpo mutilato per ferite e in quella città parecchi fra i cittadini piansero la morte di figli e di genitori.
0: L'imperatore in carica all'epoca, Nerone, portò la vicenda in Senato, che decretò la chiusura dell'anfiteatro pompeiano per 10 anni e lo scioglimento dei collegia, che erano una sorta di club come oggi dei tifosi. Mentre il senatore Regolo, organizzatore dei giochi, e gli altri incitatori della rissa vennero esiliati. Parla Tacito.
1: Il principe affidò l'inchiesta sugli incidenti al senato e il senato ai consoli. Poi, quando la faccenda ritornò al Senato, ai pompeiani furono vietate per 10 anni simili riunioni e vennero sciolte le associazioni costituitesi in modo illegale. A Regolo e a quanti avevano provocato i disordini fu comminato l'esilio.
0: In ogni modo, nonostante le disposizioni ferree dell'imperatore, l'interdizione dell'anfiteatro fu poi ridotta a soli 3 anni. Alcuni storici dicono che l'intervento per l'intervento di Poppea, seconda moglie di Nerone, che pare possedesse una villa nei dintorni e forse aveva degli interessi privati. In ogni modo influì anche il terremoto del 62. Era il caso di riaprire i giochi per gestire una plebe sempre più provata che dava segni di insofferenza. Gli spettacoli, tra l'altro, muovevano talmente denaro che gli impresari, organizzati in lobby, avranno avuto certamente il loro peso. Dalla casa dei Dioscuri a Pompei proviene un anonimo graffito che fa riferimento all'accaduto. «O campani, in quella vittoria siete morti, insieme ai nocerini». Una voce pacata, fuori dal coro degli antagonismi territoriali.

0: Chiaramente negli anfiteatri non c'erano solo i giochi.
1: A volte, per dare maggiore soddisfazione al pubblico, le esecuzioni venivano trasformate nella rappresentazione di scene mitologiche, con il condannato a morte costretto a impersonificare l'eroe o il dio destinato a morire.

0: sacra per l'uomo, oggi viene ucciso a scopo di divertimento, per gioco. E se era già un obbrobrio istruirlo a colpire o ad essere colpito, ora lo si fa scendere nell'arena nudo e inerme. La morte in sé basta a far spettacolo.
1: Dall'anfiteatro di Pompei passiamo al Colosseo, iniziato da Vespasiano nel 75 d.C. e completato da Tito nell'80. Il Circense per eccellenza in pratica. In riferimento alla realizzazione del Colosseo, la ricostruzione, un'iscrizione frammentaria dalla dicitura ex manubis, cioè il bottino di guerra, ha fatto avanzare l'ipotesi che i lavori di costruzione dell'anfiteatro più grande del mondo fossero stati finanziati con quanto proveniva dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C., a seguito della guerra giudaica vinta da Vespasiano e suo figlio Tito. Basandosi sulle notizie dello storico Giuseppe Flavio, furono importati a Roma 97.000 prigionieri. E anche se non è dimostrabile, sembra che ai lavori di realizzazione del Colosseo fossero stati impiegati molti degli schiavi deportati. Nato proprio con l'obiettivo di intrattenere i cittadini romani, il Colosseo ha ospitato per secoli spettacoli di vario genere. I giochi seguivano un programma ben preciso ed organizzato. Si iniziava con i venation, combattimenti tra animali, la mattina, per continuare poi i corinoxi, esecuzioni di prigionieri da parte di animali feroci all'ora di pranzo, per finire con i munera, combattimenti tra i gladiatori nel pomeriggio. Si stima che durante i vari spettacoli e giochi tra le mura del Colosseo siano morte fra le 500.000 e 1 milione di persone. Per l'inaugurazione venne organizzata una sessione straordinaria di 100 giorni di giochi, durante i quali persero la vita circa 9.000 animali e 2.500 gladiatori. Spesso i giochi erano così cruenti che tra il pubblico giravano schiavi addetti a spargere spruzzi di acqua profumata, con l'intento di coprire l'odore della carne bruciata e del sangue degli animali, dei gladiatori e dei prigionieri morti nei vari combattimenti. I gladiatori erano germanici, spagnoli, galli, britanni, neri africani, nomadi russi, ebrei di Gerusalemme. Questo aveva anche un significato politico. Utilizzare il nemico sconfitto per divertire il popolo era un trionfo nella vittoria. Gli animali importati dalle colonie poi confermavano la propaganda. Elefanti, tigri, leoni, ippopotami, gazzelle, pantere, cammelli, cinghiali, tori, cervi, leopardi, alci. Roma padrona del mondo e di tutte le sue creature. Tra gli schiavi gladiatori, chiaramente, c'era chi si sottraeva allo spettacolo cercando nel suicidio una morte più dignitosa. Non a caso non erano mai lasciati da solo, senza sorveglianti. Seneca nelle lettere a Lucinio riporta, cita due gladiatori che si sono dati la morte prima dell'ingresso nell'arena.
0: Un germano, mentre si allenava per lo spettacolo del mattino, si ritirò per scaricare il corpo. Per nessun'altra ragione gli era concesso di appartarsi senza che qualcuno lo tenesse d'occhio. Ebbene, lì si cacciò tutto intero in gola il pezzo di legno munito di spugna destinato a ripulire le parti meno nobili del corpo. Ed essendosi chiusa con tutta la sua forza, la strozza fece uscire l'anima.
1: Prosegue poi descrivendo il suicidio di un altro gladiatore che, mentre viene portato all'anfiteatro, infila la testa nei raggi della ruota di un carro in movimento e si lascia spezzare il collo. Simmarco, invece, politico romano del IV d.C., descrive in una lettera di aver acquistato un contingente di prigionieri sassoni per farli combattere nel Colosseo tra di loro in occasione della prefettura conquistata dal figlio. Purtroppo i prigionieri, piuttosto che adattarsi all'orrore della loro sorte, si erano suicidati in massa, con grande danno economico del loro acquirente. Alcuni studiosi ritengono che si seguisse un rituale anche per rimuovere il cadavere del gladiatore. Un uomo mascherato da Caronte testava il corpo per accertarsi che fosse veramente morto, dopodiché uno schiavo lo trascinava con un uncino attraverso un cancello chiamato Porta Libitina, Libitina, dea della morte. La gladiatura fu introdotta nel 264 a.C., forse da un gioco etrusco in cui si faceva combattere uno schiavo bendato e armato di bastone contro un grosso cane tenuto al guinzaglio da un soldato con il volto celato da una maschera. Lo spettacolo sacrificale era dedicato ai mani, ai defunti.

A Roma fu ufficializzato nel 105 avanti Cristo. A Roma si iniziò a combattere nell'Arena dei Fori nel 122, prima che diventasse centro amministrativo della città. Attorno alla piazza furono costruite delle tribune riservate agli spettatori di riguardo, escludendo il popolo. Poi con il tempo si diede libero accesso a tutti.

Dallo spettacolo passiamo alla festa. Il concetto è sempre quello, distogliere la gente dalle pene quotidiane. I romani avevano 45 giorni di feste pubbliche e 22 giorni di festività singole, obbligatorie. Inoltre avevano 12 giorni di ludi singoli e 103 di ludi raggruppati su più giorni. Metà dell'anno, in pratica, era festivo. Il calendario delle festività era proclamato al popolo dai sacerdoti all'inizio di ogni mese. Se due feste cadevano nello stesso giorno, si annunciava quale festività era operante. Anche se spesso se ne festeggiava più di una contemporaneamente, ognuno poteva in ogni modo recarsi e poteva girare tranquillamente fra le varie feste dei vari rioni. I ludi erano le feste più importanti, solitamente duravano più giorni, con riti, sacrifici e giochi pubblici gratuiti. Si svolgevano come sempre nei circhi, con gladiatori, corse di biga, sfide atletiche e battaglie navali. Tra le feste religiose più popolari troviamo i Saturnalia. Si celebravano ogni anno dal 17 al 23 dicembre, in onore di Saturno, antico dio romano della seminazione. Per il loro carattere ricordavano assai da vicino il nostro carnevale, mentre per il periodo dell'anno nei quali ricorrevano anticipavano il nostro ciclo festivo di Natale-Capodanno.

0: Fra le feste più plebee troviamo invece quella dei Lares Capitales, divinità che tutelavano gli incroci delle strade. Istituita da Servio Tullio, sesto re di Roma, nato nel mito da una schiava e da una lare, uno spirito protettore dei familiari defunti. Secondo il racconto di Dionigi di Alicarnasso, storico greco del primo avanti Cristo, si festeggiavano una volta l'anno, subito dopo i Saturnali dicembrini, agli incroci dei quartieri ed erano organizzati dagli schiavi lì residenti. Una festa promossa dai padroni per instaurare un clima distensivo tra le parti. Eppure, con il passare del tempo, fu comunque osteggiata dai poteri senatoriali. La marginalità sociale che metteva insieme avrebbe potuto scatenare disordini e tumulti. Andrew e Descartes, due studiosi del mondo greco e romano, ci descrivono la scena.
1: Il senso di eguaglianza e di fratellanza umana, per pochi giorni rinato, si manifestava con la massima libertà concessa allora ai servi, per i quali i padroni stessi usavano imbandire un banchetto. Si constata l'esistenza di amicizie e di associazioni che permettevano agli schiavi di riunirsi e organizzare feste. Tutto ciò ovviamente dipendeva dal padrone. Si trattava di concessioni riguardo alle quali il padrone poteva cambiare idea in qualsiasi momento.
0: Si hanno notizie di giorni festivi per schiavi, a Magnesia, in Turchia, con la festa di Artemide. Nei tempi di Artemide c'era diritto di asilum, asilo, per lo schiavo che, stanco dei maltrattamenti, poteva lì rifugiarsi in attesa di poter stipulare un nuovo contratto più umano da parte dei padroni. In pratica una specie di assistenza legale per i servi. Un'altra festa simile sembra che ci fosse a Lampsaco, polis greca dell'Asia Minore. Le feste in pratica cercavano di accontentare un po' tutti. Tra il 23 e il 28 aprile si celebrava una festa in onore delle prostitute. Il 23 aprile le prostitute mandavano offerte al Tempio di Venere e al Tempio dedicato alla Venere di Erice, una località siciliana, una dea strettamente associata con le prostitute. Il 27 di aprile, infine, si svolgeva la Floralia, una sagra in onore della dea Flora, introdotta a Roma all'incirca nel 238 avanti Cristo, caratterizzata da un ballo erotico esotico e da uno spogliarello delle prostitute, svolti per le strade tra la gente che assiste. Secondo quanto riporta lo scrittore Lattanzio,
1: oltre alla libertà di parola che sgorga come oscenità, le prostitute, a seguito delle insistenze della plebe, cominciano a togliersi i vestiti, agendo come mimi, in piena vista della folla, e tutto ciò continua fino alla completa sazietà degli spettatori, senza alcuna vergogna.
0: Tra le due date, poi, se ne inseriva una terza, 26 aprile, festa dei prostituti. Eva Cantarella commenta.
1: Evidentemente, proprio come nel caso delle prostitute, si riteneva che la loro attività avesse una qualche funzione sociale.

0: c'è a casa qualcuno che l'aspetta.
1: Concludiamo con la festa più raccontata e controversa dell'antichità, i baccanali in onore di Dioniso, entità selvaggia degli istinti primordiali. La sua provenienza è discussa, Tracia o Grecia? Il suo nome in ogni modo compare per la prima volta su tavolette incise in lineare B, risalenti alla civiltà micenea. In origine il dio rappresenta l'estasi legata alle forze della natura. C'è chi ipotizza che nei riti si assumessero funghi o vegetali psicoattivi ed era datura stramorio cannabis. Con il tempo diventa poi, per molti dei popoli del Mediterraneo, il dio dell'ebbrezza e del vino, Bacco per i romani. Nell'Olimpo greco è figlio di Zeus, come tanti altri. Il figlio di Iscolo, quello da tenere a bada, nessuna città infatti fu mai fondata in suo nome. Giuliana Borghesani, una studiosa classica contemporanea, aggiunge che il tisso sacro del dio era avvolto sia da pampini che dall'edera. Alcuni tipi di edera che venivano lasciati a macerare nel vino contengono sostanze psicotropiche. In origine i partecipanti si riunivano per diversi giorni in un luogo sacro, dove venivano praticati sacrifici animali e pratiche sessuali inneggianti alla propiziazione dei raccolti. Tra i convenuti c'erano spesso pastori, in prevalenza schiavi, che ritornavano dalla transumanza. Erano considerati più pericolosi perché portavano armi per difendere il gregge dagli animali predatori. Secondo Svetonio, storico romano del I d.C., il numero dei pastori schiavi era talmente alto che Giulio Cesare vietò agli allevatori di avere meno di un terzo di pastori nati liberi. A Roma i baccanali arrivarono in forma segreta e si celebravano di notte, destando non pochi problemi all'ordine pubblico. Il Senato romano non vedeva di buon occhio la sfrenatezza dei costumi e soprattutto la potenzialità destabilizzanti di queste feste. Il pericolo stava nel fenomeno associativo che raccoglieva masse di sradicati, soprattutto donne e schiavi. Una festa in pratica che poteva sconvolgere la società e provocare agitazione tra gli strati sociali più bassi. Eva Cantarella, di nuovo, riporta.
2: I baccanali. Nei primi decenni del secondo avanti Cristo, lo Stato, fortemente preoccupato, decide di reprimerli. Erano culti che portavano con sé, tra l'altro, una promiscuità doppiamente pericolosa, perché vi partecipavano anche gli schiavi. Il pericolo sociale era evidente.
1: Tito Livio, storico romano primo avanti Cristo, racconta del caso giudiziario scoppiato intorno ai baccanali. Dietro iniziativa del politico romano Catone, diciamo uno dei più infami dell'epoca, nel 186 a.C. venne messo un senato consulto, noto come senato consulto de Bacchinalis, bus, per abolire il culto di Dioniso, con distruzione dei templi, confisca dei beni, arresto dei capi e persecuzione degli adepti. Le pene inflitte variavano a secondo del crimine commesso, congiura, oscenità, incitamento alla rivolta, eccetera. Le condanne a morte non furono per niente poche. Il Senato, tuttavia, non volendo inasprire troppo gli animi dei seguaci, non intendeva eliminarlo del tutto, ma soltanto toglierlo di mano alle iniziative private. Il culto di Bacco, infatti, si era diffuso in maniera troppo spontanea e tramite libere associazioni. Bisognava condurlo al controllo delle autorità religiose ufficiali, in pratica renderlo mansueto, un culto come tanti, semmai un po' bizzarro. Le celebrazioni del culto in ogni modo proseguirono a Roma e in Italia, sia in età repubblicana che imperiale, spesso regolamentate da norme sullo svolgimento e sul numero dei partecipanti. Una lista dei membri di un collegio di iniziati nel II d.C. ritrovata a Tuscolo nel Lazio, di ben 500 nomi tra schiavi e liberti, ne attesta la sua prosecuzione in forma controllata. Per concludere citiamo una nota di Amorus, uno storico contemporaneo.
2: Più che una nostalgia delle origini, pare che gli antichi greci, romani e altri popoli coinvolti nella religione dionisiaca ricercassero nei suoi misteri un contrappeso all'oppressione della civiltà.

Dalle feste passiamo ai riti misterici, agli oracoli, un'arcaica forma spettacolare di chiaroveggenza che coinvolgeva popoli e sovrani. Gli schiavi, come sempre, lavorano per la scena. È storicamente attestato che a partire dal VII secolo a.C. gli stati che volevano intraprendere una guerra o fondare una colonia, ma anche singoli cittadini per le loro faccende private, consultavano l'oracolo. Chiaramente dietro la pizia, la veggente, in trance che emanava oracoli, c'era sempre il sacerdote che traduceva. Giravano bei soldoni, le prestazioni chiaramente non erano gratis. I santuari più famosi e prestigiosi, come ancora oggi, erano meta continua di pellegrinaggi da parte di chi se lo poteva permettere. Le casse si riempivano. Il santuario di Afrodite di Corinto, ci informa Strabone, storico greco del primo a.C., era così ricco da possedere più di 1000 schiavi e cortigiane che uomini e donne avevano offerto alla dea. Vanderbilt, scrittore napoletano contemporaneo, aggiunge che nel secondo a.C. Treblio Loisio a Neapolis gestisce una tale attività mercantile da avere 900 dracme accreditate in una banca annessa al santuario di Delo. Questo brano è stato tratto dai Giorni di Neapolis, un testo che useremo in seguito per descrivere la gentrificazione della città che passa da insediamento greco a colonia romana, incrementando la schiavitù. L'oracolo era considerata un'arte magica, affidata ad autentici professionisti, spesso costituiti in caste ereditarie, come gli Yamaniti o i Melapontiti. Niente di nuovo, un po' come oggi per molte professioni in pratica, che potevano perfino seguire gli eserciti o prestare servizio presso una polis come mantis oracolo pubblico, ricevendo stipendi e riverenze. Ad Atene il servizio oracolare fu attivo per tutto l'età classica. Omero al riguardo, nell'Iliade, menziona la ricchezza del santuario di Delfi e del santuario di Dodona in Epiro, una scena dell'VIII secolo a.C. che si diffonde sempre più rapidamente. Un rilievo particolare l'assumono gli oracoli panellenici, inseriti in una rete di relazioni che interessa buona parte delle aristocrazie arcaiche, non solo della Grecia, ma anche dei regni asiatici più vicini. Ciò trasforma la gestione delle sedi oracolari in un fatto eminentemente politico, dato il peso che i pronunciamenti divini, sostenuti da una propaganda appropriata, vanno assumendo nelle vicende interne delle città greche. Immagina un consiglio che viene dal futuro e dal divino, chi potrebbe mai negarlo? È stato calcolato che Erodoto menziona 18 oracoli, di cui 10 nella Grecia continentale ed almeno altri 4 a Paufasia, Sardegna.

0: Oracoli, in pratica. Ne leggiamo alcuni per comprenderne le dinamiche. Prima di partire per la guerra, il re Lidio, Creso, VI secolo avanti Cristo, si rivolse all'oracolo di Delfi, ottenendo dalla Pizia, come era consuetudine, una risposta ambigua. Se Creso attraversa il fiume, Alis cadrà un grande impero. Il re, convinto di essere il vincitore predestinato, attraversò il fiume e perse la battaglia. Il responso era formulato con espressioni ambigue che si prestavano a diverse interpretazioni. Il Dio, dicevano i greci, non rivelava il futuro, ma nemmeno lo nascondeva. Lo esprimeva in un messaggio misterioso che l'uomo doveva essere capace di interpretare. In questo modo era difficile che la Pizia fosse talmente in errore. Al contrario, era una garanzia che avrebbe avuto sempre una qualche ragione. In Italia, in Campania, operava la Sibilla Cumana. Secondo la tradizione leggendaria raccolta da Virgilio, la Sibilla scriveva i propri responsi su foglie che, disperse dal vento all'aprirsi della caverna in cui erano racchiuse, si rendevano indecifrabili. Eccone una. La frase latina «ibis redibis non morioris in bello» è tradizionalmente il responso dato dalla veggente a un soldato andato a consultare l'oracolo sull'esito della propria missione. La frase, come tutti i responsi oracolari, è volutamente ambigua, sibillina appunto, e offre una duplice interpretazione a secondo di come si vuole usare la punteggiatura. Se infatti si pone una virgola prima di non, il significato del responso è andrai, ritornerai e non morirai in guerra, e prefigura un esito positivo della missione. Se invece la virgola viene spostata dopo la negazione, il senso risulta essere sovvertito al suo contrario. Andrai, non ritornerai e morirai in guerra. Eraclito di Efeso, il filosofo del tutto scorre, infatti non si fida più di tanto. Vai, Raff.
1: Fan schiavi privilegi dei ed uomini, si fan puri di sangue smerdandosi, come chi dentro fango con fango si ripulisse. Da pazzo a chi vede parrebbe quest'atto, a simularci levano le suppliche ed è come parlassero ai muri dei eroi non sapendo chi sono. Oppio i misteri, sibilla bocca invasata, stride cose senza riso né trucco né mirra, col suo grido i millenni scavalca per via di Dio. Il Signore, che ha oracolo in Delfi, non dice né cela, fa segni. Oracolo, me stesso ho consultato.
0: Sulla natura degli oracoli si è molto dibattuto. Alcuni addetti ai lavori vi hanno ravvisato un'influenza senza. Altri un vero e proprio imbroglio dei sacerdoti. Questi infatti, servendosi di informazioni sparse per tutto il territorio interessato, che li aggiornavano su tutto quanto succedeva, avevano sempre la risposta pronta ai vari quesiti che gli si proponevano. Essendo poi appunto sibillini, venivano interpretati a secondo dell'esigenza del cliente. Poteva anche capitare che i sacerdoti fossero in difficoltà nel dare le risposte richieste. Bah, nessun problema, si rifiutavano semplicemente di rispondere, con il pretesto che le domande erano state ritenute indegne. Caste, tra l'altro, ricche e potenti, parte degli animali sacrificati andavano a loro, più offerte in orzo, miele, eccetera. Il tiranno di Atene Ippia, nel V avanti Cristo, decretò che in Attica, in occasione di ogni nascita e di ogni morte, si dovesse versare alla sacerdotessa di Atena Polias una misura d'orzo, una misura d'avena e un obolo. Quindi oboli, truffe e superstizioni. Sempre lo storico dell'arte Bandinelli ci informa infatti che in Turchia, nel II d.C., per il culto di Clicone,
1: si istituirono misteri con rappresentazioni sacre e nell'agorà della città di Parium si mostrava il suo cenatafio, monumento sepolcrale, e la statua stessa del dio. Il culto e l'oracolo, tuttavia, furono opera di un mistificatore, un certo Alessandro, nella città di Abonoteikos. Alessandro si servì per creare l'oracolo di Gicon di un grosso serpente addomesticato portato da Pella in Macedonia. al quale aveva adattato una testa mobile quasi umana di stoffa dipinta e crini di cavallo. In tale aspetto, questa improvvisata divinità aveva qualche somiglianza con l'assai diffusa ipostasi di Khnum, il dio creatore della tarda mitologia egiziana, che si presenta su molte gnostiche come un serpente a testa di leone. Eppure, nonostante che lo scrittore e filosofo siriano Luciano di Samosata avesse a più riprese smascherato il falso profeta come volgare truffatore, il culto di Gikon durò circa un secolo e la sua immagine fu posta sulle monete.

0: Un altro luogo del mistero, citato sia da Omero che da Erodoto, era il Necromanteon, in Epiro, posizionato sulle sponde del fiume Acheronte. Tempio da cui si accedeva per entrare nell'Ade, il regno dei morti. A quell'epoca si riteneva che i defunti avessero la capacità di predire il futuro e di conseguenza alcuni templi venivano costruiti proprio in corrispondenza di questi luoghi sacri. Si hanno notizie del tempio di Poseidone nel Peloponneso, dell'Argolide di Cuma e di Eraclea in Turchia. Per accedere al Necromanteon ed incontrare le anime dei morti, i convenuti dovevano svolgere dei riti preparatori, come un pasto a base di fave, carne di maiale, pane d'orzo, ostriche e un composto narcotico contenente oppio. Seguiva quindi una cerimonia di purificazione che si concludeva con il solito macabro sacrificio di animali, generalmente pecore. Il recinto del Necromanteon, oltre gli ambienti per il clero, includeva tre stanze riservate ai pellegrini per fare le loro richieste ai defunti. Attraverso una finestrella dovevano lanciare una pietra di scongiuro per assicurarsi la buona riuscita dell'incontro coi defunti. A sto punto iniziava la discesa negli inferi, lungo una serie di corridoi sotterranei, stretti e bui, ideali per accentuare nei partecipanti il senso di smarrimento e di mistero. Lungo la discesa venivano lanciate offerte e monete in piccole cavità chiuse da cancelli poste lungo il percorso. Arrivati al nucleo centrale, il piccolo corteo si fermava e un sacerdote poneva una serie di domande a coloro che volevano comunicare con gli spiriti. Poi, dopo aver pronunciato preghiere collettive propiziatorie, apparivano gli spettri. I sacerdoti, utilizzando stratagemmi e macchinari scenici come le macanè, sollevavano in aria gli attori che, approfittando della buona fede dei devoti, facevano apparire, parlare e volteggiare in aria gli spettri dei defunti. Il tutto, inoltre, era accompagnato da suoni e rimbombi provenienti da una sala sottostante, probabilmente una cisterna dalle cui pareti scorreva l'acqua del fiume infernale, per rendere ancora più suggestivo l'ambiente e la messa in scena. Le macanè erano le gru usate nel teatro greco, composte da braccia di legno e da un sistema di pulegge di cui sono stati rinvenuti i resti. In un passo di Aristotele, Problemi meccanici, leggiamo infatti:
1: gli artigiani costruiscono strumenti celandone il principio, in modo che del meccanismo sia evidente soltanto l'aspetto stupefacente, mentre la causa rimane nascosta.
0: Anche la prima macchina a vapore, infatti, l'Eulipa, di cui narra nel primo dopo Cristo Erone di Alessandria, matematico e scienziato greco, sembra che venisse utilizzata principalmente nelle scene teatrali per attivare porte che si aprivano da sole. Ieri come allora, la tecnologia non è mai stata neutra. Ok, finiamola qui. Alla prossima. Puntata sempre sulle tracce dello schiavismo in epoca classica.

qualche tempo e vigile politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24 mila miliardi di yuan all'anno, circa 3 mila miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

0: hot, watching volatile stocks drop. Up and down like speedball. Get your ass to Mars. Total Recall. Quasimodo wanna see y'all on a seesaw.
1: 11.05 sui 105.25 della modulazione di frequenza o su radioblackout.org.
0: Back on the beanstalk, Jack. You ain't a giant or the leader of the pack.
1: Tra pochissimo ricominciano le trasmissioni in diretta anche per questo sabato mattina.
0: Miscarriages animated in 8-bit staring it. Laminated for backstage sharing it. All access to excess derelict. Backwards from 10. Make...
1: Ottima bobina questa mattina, ma partiamo con almeno una traccia di warm up bizzarriano e poi partiamo con la sigla d'inizio della trasmissione.
0: Your Highness, royally cut, bacon fee.
1: Restate sintonizzate.

Compito. Per domani scriverete 10 nomi comuni, 10 nomi propri, 10 nomi collettivi, 10 nomi astratti, 10 nomi concreti, 10 nomi primitivi, 10 nomi derivati, 10 diminutivi, 10 accrescitivi, 10 dispregiativi, 10 nomi composti, 10 nomi maschili, 10 nomi femminili, 10 indipendenti, 10 promiscui, 10 nomi difettivi, 10 nomi indeclinabili, 10 sovrabbondanti, 10 arcaismi, 10 neologismi, 10 barbarismi, 10 cataclismi.

quindi arriva la mano, mani in alto, va qua a cominciare Radio Bizarre anche questo sabato mattina. Straordinaria la presenza di Radio Bizarre in diretta quest'estate del 2026. Oggi sabato 29 di agosto 2026, benvenute e bentrovate su 105.25 di Blackout o su radioblackout.org. Come sempre trasmetto in diretta da Via Cecchi 21/A. Questa estate del 2026 che a differenza di altre estati ha visto il palinsesto agostano fitto comunque di trasmissioni in diretta, anche di informazione, visto che comunque appunto il mondo va avanti. Come sempre benvenute, bentrovate, un abbraccio a voi, un abbraccio a tutte le persone all'ascolto, soprattutto a chi ci ascolta da dietro le sbarre o da qualsiasi situazione di libertà limitata. Chi si trova ai domiciliari, chi si trova

sempre blackout contro tutte le galere. E se volete unirvi a questo messaggio, potete farlo mandando messaggini al 34 666 73 263. Potete fare squillini allo 011 24 95 669, che è la nostra linea fissa. Questa è Radio Bizarre, programma di intrattenimento musicale del sabato mattina. Vi accompagna per la vostra colazione a letto, per il vostro risveglio muscolare, per il vostro risveglio musicale. Zoccoli duri e nuove onde in compagnia di Teresina, in voce e in regia con voi per un'oretta e mezza normalmente, o un paio d'ore a seconda di quello che succede nel palinsesto blackoutiano del sabato, dei sabato. Come sapete trasmettiamo da Via Cecchi 21 barra A, ma forse questo l'ho già detto. Altra coordinata invece che ancora non vi ho dato, anzi che vi ho già dato ma che vi ripeto, è 34 666 73 263 per il servizio cisti viaggiare informati, per mettervi in contatto con questo studio di Reggio Emilia.

anche questo sabato, come sabato scorso, ci ascoltiamo un poco di Orchestra Acocan, da questo loro America con il punto esclamativo.

da Cuba anche per prenderci un po' gioco di Trump, che per distrarci e non farci vedere cosa succede in giro per il mondo ha deciso di cambiare il nome al Lago Ontario. Comunque, insomma, nel sommario di oggi non è previsto parlare di quel fiammiferino, ma sì, vi preannuncio che parleremo tanto di Ceuta, perché è da giorni che da lì ci chiamano e ci scrivono per ricordarci che c'è un'urgenza, una situazione esplosiva che va assolutamente ricordata.

scattare alla cieca nelle braccia dei tecnofeudatari. E tanti danari guadagnano sulle nostre informazioni, sui nostri dati, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, la nostra solidarietà va a Autistici e Inventati, che hanno visto il loro lavoro messo sotto attacco per via di un ordine esecutivo di quelli che ha firmato Trump. Ecco che lo nomino di nuovo. Gli accusati di essere sostegno, appoggio e supporto di organizzazioni, di pericolosissime organizzazioni terroristiche, si sono visti sottoporre, sono in questo momento sottoposti a sanzioni, e in conseguenza di questo ieri è stato un momento di oscuramento, cioè, che va ancora avanti, di parte dei loro servizi. E comunque, se volete, ascoltatevi in replica il Ponte Radio di ieri. Ancora non lo trovate sulla pagina web di Blackout, ma lo trovate su quello di Onda Rossa e delle altre radio del Ponte Radio. Massima solidarietà e tanti baci a Autistici e Inventi.

Boubacar Gaye, Gordon Lee, Harry Ling, Mamadou Dembélé, Seni Magoussam, Seydou, Kanazo e Diabaté, Stéphane Blair. Qui abbiamo un po' di tutto, abbiamo Senegal, Burkina Faso. Mali, Francia e anche Australia. Ma non dimentichiamo, c'è anche una tappa in UK. E per scegliere un territorio neutrale hanno inciso nell'isola di Hydra Grecia, la Old Carpet Factory Recording Studio. L'album si intitola Jutna o Jutna, non so come pronunciarlo. Poi ci ascoltiamo la canzone che ha questo titolo, così magari ci viene cantata la giusta pronuncia. Fresco fresco, album uscito lo scorso luglio.

abbiamo Cora, Balafon, Djembe, chitarra, senti il Balafon come spinge, chitarra fuzz, synth. Anche una batteria, direi.

voce, quella di Sini Magussam, che ci spiega che Jutna vuol dire è ora, è arrivato il tempo, è ora.

14:39. Allora, scusate questo abbandono, questa lontananza dal microfono.

cercando di mettere un po' d'ordine tra tutto il materiale che da giorni sta arrivando da Ceuta con richiesta di urgente condivisione attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione.

prima cosa vi manderò un video che ci è arrivato, girato, registrato il 27 di agosto, quindi 2 giorni fa.

la didascalia che dice: le attiviste sul campo a Ceuta ci troviamo completamente abbandonate, senza protezione. Esposte, diciamo, a, davanti a tutta questa violenza, la violenza dei vicini e delle autorità, della polizia, della,

contro le persone migranti che si trovano in questo momento a Ceuta, enclave spagnola nel territorio marocchino. Abbiamo bisogno di diffusione urgente attraverso le reti sociali o i mezzi di stampa. E l'invito, insomma, è quello a condividere appunto il contenuto di questo video che io adesso vi manderò e cercherò di tradurne il contenuto mano a mano.

0: Hola, somos un grupo de activistas sobre el terreno y realizamos este vídeo a 27 de agosto de 2026 desde Ceuta. Hace un mes que miles de personas están abandonadas sin respuesta. No comen, no les dejan dormir y no tienen sus problemas de salud.
1: Allora, comincia quindi la persona che ha registrato, che parla in questo comunicato dicendo: siamo un gruppo di attiviste sul campo e realizziamo questo video il 27 di agosto da Ceuta. È un mese che migliaia di persone stanno abbandonate senza possibilità di mangiare e non vengono lasciate dormire, non hanno assistenza sanitaria e soffrono attacchi e persecuzioni quotidiane da parte delle forze dello Stato e di alcuni vicini. La nostra attività quotidiana consiste nel preparare e distribuire cibo, prodotti per l'igiene personale e documentare le violenze sistematiche che subiscono.
0: Del terreno y realizamos este vídeo a 27 de agosto de 2026 desde están abandonadas sin respuesta. No comen, no les dejan dormir y no tienen sus problemas de salud. Sufren ataques y persecuciones diarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y de un sector vecinal de Ceuta. Frente a esto, nuestra actividad diaria consiste en hacer y repartir comidas, higiene, primeros auxilios y documentar la violencia sistemática. Denunciamos que estamos sufriendo un acoso por parte de Policía Nacional, Guardia Civil, el Ejército y vecinos.
1: Denunciano che loro stessi stanno ricevendo un attacco continuo da parte della Polizia Nazionale, dell'Esercito, in particolare la Legione, e da parte dei vicini, dei cittadini di Ceuta.
0: Esercito y vecinos. Esto es amenazas de muerte, comparten nuestra información personal, caras, DNI por grupos de WhatsApp, recibimos un hostigamiento, agresiones físicas y verbales en la calle, mientras los...
1: Quindi quello che sta succedendo è che ricevono minacce di violenza, minacce di morte, vengono schedati le loro informazioni personali, vengono rese pubbliche, tra l'altro varie testimonianze ci sono arrivate, scusate se esco un attimo dal testo che sta leggendo questa persona, ci arrivano tante testimonianze di cellulari rotti e sequestrati.
0: Lo realizamos. Difusión de bulos. Abuso por parte de las fuerzas de seguridad como militares, haciendo fotos a nuestra documentación y difundiéndola. Así como rompiendo nuestros teléfonos personales u obligarnos a borrar la documentación que hemos recabado. Detenciones.
1: Quindi ecco, l'avete sentita raccontare che vengono sequestrati e rotti i telefoni cellulari di alcune di queste attiviste, vengono appunto fotografati e condivisi i documenti, resi pubblici i dati di queste persone. Continuiamo ad ascoltare.
0: Injustificadas nuestras compañeras y ante todo esto documentación que hemos recabado. Detenciones injustificadas.
1: Ah sì, e vengono costrette a cancellare le informazioni, i video, le foto che fanno per testimoniare le violenze che le persone migranti stanno subendo in questo momento.
0: Injustificadas nuestras compañeras y ante todo esto nos vemos obligadas a extremar las medidas de seguridad en nuestra actividad cotidiana de ayuda humanitaria hasta tal punto que nos imposibilitan realizarlas.
1: Quindi quello che succede è che nella pratica vengono obbligati a le persone che si stanno dedicando appunto a preparare e distribuire cibo, a dare assistenza sanitaria, aiuti di diverso tipo alle persone migranti che in questo momento si trovano accampate sulle spiagge o insomma che si trovano in necessità all'interno del territorio di Ceuta, si vedono quindi le persone dedite a questo tipo di attivismo obbligate a difendersi dai continui attacchi, dai continui soprusi e quindi vedono impossibilitata la loro funzione principale.
0: Las asociaciones de la red solidaria pedimos que pare esta situación de forma inmediata, que nos dejen realizar nuestra labor humanitaria, que pare inmediatamente la violencia contra las personas.
1: Quindi le richieste che stanno facendo i gruppi di azione di solidarietà, le richieste sono che smettano immediatamente, cioè che cessino immediatamente le violenze nei loro confronti e che gli venga permessa la realizzazione della loro del, insomma, del, appunto, del loro scopo, del, la realizzazione di, del loro lavoro, ecco.
0: Migrantes, realizar nuestra labor humanitaria, que pare inmediatamente la violencia contra las personas migrantes, que se respete el derecho de asilo, el fin de la ignorancia ante esta situación tan grave. Que...
1: Quindi che venga rispettata la regolamentazione, le leggi sul diritto di asilo, che vengano, che cessino immediatamente le violenze sulle persone migranti.
0: Que se respete el derecho de asilo, el fin de la ignorancia ante esta situación tan grave, que se dé una cobertura internacional, que todo el mundo difunda lo que está ocurriendo.
1: Altra richiesta importante, perché lo stiamo vedendo anche sui nostri mezzi di informazione, che venga data una risonanza mediatica internazionale di quello che sta succedendo a Ceuta, che vengano documentate e raccontate le cose che stanno succedendo.
0: Pedimos apoyo y respaldo legal. Asimismo, avisamos de que si dejamos de hacer nuestra labor, no habrá nadie para documentar la violencia sistemática.
1: E chiedono appoggio e copertura legale e ricordano che se dovessero cessare, se dovessero andare via e cessare il loro lavoro, rimarrebbe completamente scoperta la possibilità, cioè rimarrebbe assente la possibilità di documentare queste violenze. Vado avanti col video.
0: Le pedimos también a la población en general que ponga el foco en la emergencia que se está produciendo en Ceuta, porque ningún ser humano es ilegal. Hola, somos un grupo.
1: E chiedono alla popolazione in genere, alle persone, di prestare attenzione, di focalizzare, cioè di mettere appunto a fuoco quello che sta succedendo a Ceuta, perché nessuna persona dovrebbe essere o è illegale.
0: No habrá nadie para documentar la violencia general que ponga el foco en la emergencia que se está produciendo en Ceuta, porque ningún ser humano es ilegal.
1: Quindi ecco, qui termina il video che hanno prodotto lo scorso 27 di agosto alcune attiviste operanti in questo momento a Ceuta, ma ci sono degli altri comunicati di cui vi voglio dare lettura, perché le cose sono in continua evoluzione e peggiorano di giorno in giorno. Ormai è 4 giorni che i messaggi che ci arrivano sono di: per favore stateci a sentire, diffondete le nostre notizie, perché qui la situazione sta per esplodere. Poi se avete occasione di sentire i notiziari diffusi appunto all'interno dello Stato spagnolo, sia quelli in castigliano che quelli in catalano, insomma si sentono tutta una serie di bestialità e tipo che quello che è successo è una manovra di guerra ibrida e orchestrata dal re del Marocco.

non si tratta di migranti, persone che hanno diritto all'asilo, ma chiaramente di invasori. Tutte queste cose le avete sentite anche nei notiziari italiani. Certo, negli ultimi giorni tutto tace, mentre le cose continuano a precipitare. Le persone vengono malmenate, vengono derubate. Viene dato fuoco ai loro effetti personali, vengono spinti dentro l'acqua del mare, vengono continuamente manganellati. E appunto, come raccontavano queste attiviste, viene anche impedita l'azione non solo delle attiviste delle aree più vicine magari alle nostre, ma anche di Croce Rossa, eccetera. E il loro tempo prezioso viene indirizzato alla difesa contro la violenza della polizia, della Guardia Civile, dell'esercito e adesso anche di Frontex.

Adesso vi leggo uno scritto, un comunicato che io ho ricevuto questa mattina. Che credo risalga a ieri, ma non ne sono sicura. Portate pazienza, l'ho tradotto velocemente. Spero che sia tradotto accuratamente. Ciao, oggi noi attivisti presenti sul campo abbiamo tenuto riunioni d'emergenza perché una delle associazioni ha deciso di non sostenerci più, non ritenendo Ceuta un luogo sicuro per chi di noi si trova qui. Di conseguenza abbiamo dovuto affrettarci a cercare assistenza legale e riorganizzare la nostra sicurezza. Abbiamo inoltre lavorato a una dichiarazione per denunciare la situazione che stiamo vivendo. Tutto ciò ci ha impedito di svolgere le nostre attività quotidiane come di consueto. Nonostante ciò, siamo riusciti a preparare circa 300 pasti distribuiti insieme a pacchetti di cibo freddo e a fornire assistenza medica presso i punti di distribuzione. Per quanto riguarda gli scontri, oggi c'è stata l'ennesima protesta di estrema destra contro i migranti. I manifestanti hanno tentato di impedire alla Croce Rossa di consegnare cibo alle persone sulla spiaggia a Trampolin, ma gli operatori umanitari sono riusciti comunque a sfamarle e a tenere a bada il gruppo di estrema destra. Tuttavia, il gruppo non si è fermato lì, si è recato alla spiaggia di Benitez per picchiare i migranti, distruggere le loro tende e dare fuoco ad alcuni dei loro averi.

Inoltre abbiamo assistito a un'incursione notturna condotta da residenti di estrema destra, polizia e militari su un'altra spiaggia. Hanno picchiato le persone con manganelli e sparato proiettili di gomma. Ci siamo recati sul posto come osservatori per documentare queste violenze, ma i residenti ci hanno intimidito. Insomma, ci hanno minacciato intimandoci di non filmare e dicendo che non volevano la presenza di nessuna organizzazione. Di nessuna ONG. Alla fine un nostro collega è stato arrestato, la polizia ha sequestrato il telefono di un altro collega e qualcuno ha squarciato i pneumatici di un'auto, di una delle auto, delle nostre auto. Come se non bastasse, stanotte abbiamo visto di nuovo individui incappucciati armati di manganelli fare irruzione nelle aree dove dormivano migranti. Tutto ciò è terribile. Domani dovremo diffondere ampiamente le dichiarazioni che stiamo per rilasciare, quindi se avete contatti all'interno delle vostre reti di attivismo e movimenti di base vi preghiamo di condividerle il più possibile, anche a livello internazionale. Ultima cosa che volevo condividere quest'oggi: l'esercito e la guardia civile stanno usando droni per sorvegliarci mentre distribuiamo la cena. Non avrei mai pensato che sfamare e curare le persone potesse diventare un'attività così duramente perseguitata e punita. Domani saremo di nuovo all'opera, preparando pasti, ricaricando telefoni e raccogliendo testimonianze, perché continuiamo a stare dalla parte umanitaria della situazione. Che brucino i confini. Quindi suppongo, adesso questa testimonianza in particolare non era datata, ma immagino si rivolga, cioè si riferisca al 26. Non so, più tardi forse chiederemo alla persona con cui siamo in contatto, che, con la quale potremo fare una chiacchierata in diretta, di collocare questo scritto. C'è un altro scritto che racconta un episodio in particolare, di cui vi vorrei dare lettura.

che stiamo usando come sottofondo sono alcune tracce prese da questa uscita per la Shakshuka Records. Questa è una parola maghrebina che si riferisce allo shakshak, è un miscuglio di differenti ingredienti. L'album si intitola Tunis Hotel Stereo 1977.

Si tratta di una raccolta di 9 tracce dance che appunto vengono dagli anni, fine anni 70. È il risultato di una ricerca di diversi anni. Un disco molto interessante, io vi consiglio di andarvelo a cercare.

frattempo io vado avanti con la lettura delle testimonianze che ci sono arrivate in questi giorni da Ceuta. Ringrazio chi in questi giorni ha fatto, prima di continuare, ringrazio chi in questi giorni ha fatto l'informazione, ha continuato a trasmettere su Blackout. Siamo in pochi e sono tantissime le cose da raccontare. Ringrazio chi continua a tenere in vita i venerdì dedicati appunto al razzismo istituzionale, ai migranti, in particolare ad Arraga che appunto si occupa di questo e ieri ha dedicato la propria trasmissione a ciò che sta succedendo a Rosarno, parlando di caporalato, di sgombero, di accampamenti di lavoratori del settore agricolo, insomma le persone che ci raccolgono i pomodori, almeno per quel che riguarda questa stagione dell'anno, ma insomma tutto l'anno continua lo schiavismo in quella zona. Ringrazio i conduttori di Aria, ringrazio chi ha fatto il Ponte Radio ieri per raccontarci cosa è successo, cosa sta succedendo ad Autistici e Inventati. Ringrazio chi ha fatto l'info giovedì mattina e tutte le persone che stanno trasmettendo in diretta o in differita sui 105.25 di Blackout. Consiglio di non mollare le frequenze, perché quando meno ve l'aspettate va in onda in diretta la vostra trasmissione preferita, nonostante il periodo dell'anno. Allora vi leggo questa testimonianza, si tratta di un relato, insomma un racconto puntuale di una delle tantissime vicende tremende che stanno avendo luogo in questo momento a Ceuta. Questa è datata 26, quindi si tratta di 3 giorni fa. Un ragazzo arriva di corsa al magazzino di una di questi gruppi di aiuto internazionale che si occupano di cucina e assistenza sanitaria. Quindi un ragazzo è arrivato di corsa inseguito dai soldati che avevano i manganelli in mano. Lo avevano già colpito alle gambe e avevano intenzione di continuare a malmenarlo, a colpirlo. Il ragazzo è arrivato al magazzino e i soldati ci hanno detto che lo stavano inseguendo e menando in quella maniera perché aveva appena toccato il culo ad una ragazza. La loro intenzione era quella di prenderlo in custodia. Abbiamo insistito sul fatto che non potessero fermare né prendere in custodia nessuno. Più tardi è arrivata la Polizia Nazionale. 2 auto militari e un'auto della Polizia Nazionale sono arrivate poi più tardi. Si sono tutte radunate davanti alla porta del nostro magazzino. Mentre parlavamo con i militari, un vicino è apparso con il viso coperto e ha gettato a terra il cellulare di un nostro collega, minacciandoci. Quindi il video che stava girando questo collega è andato perso. O comunque c'è un video che è andato perso. I militari non hanno fatto nulla e ci hanno detto che se avessimo registrato non ci avrebbero aiutato. Quando è arrivata poi la Polizia Nazionale, si sono portati via il ragazzo a bordo di una delle loro automobili.

andando e venendo da Brighton nei suoi viaggi, non solo lungo quello che è lo spazio fisico, questa è un'uscita dello scorso 15 di maggio, questi ritmi spezzati, questo synth freddo. Allo stesso tempo coccoloso, molto adatto per cullarci in questo momento con i contenuti tanto densi e tragici che stiamo compartendo con voi ascoltatrici e ascoltatori.

cerchiamo di fare una diretta telefonica da Ceuta, sperando che il che la tecnologia ci accompagni.

0: Come dicevo, abbiamo in diretta un compagno, un attivista in questo momento da Ceuta. Ci senti?
1: Hola, Tere.
0: Hola, ci senti? Benissimo, proviamo a fare un altro tentativo. Portate pazienza.

¿Pronto? Hola, Pablo, ¿nos escuchas? Ok, quindi una serie di disavventure, vedo adesso cosa riesco a fare per risolvere. Forse mi è venuta in mente una strategia. Portate pazienza, ancora un po' di musica.

0: Pronto?
1: Hola.
0: Pronto, mi senti?
1: Sì.
0: Benissimo, allora facciamo ancora una prova, salutami ancora una volta.
1: Hola, hola, hola.
0: Benissimo, benvenuto qua sui 105.25 di Radio Blackout. Grazie per la tua disponibilità. Tu mi senti bene?
1: Senza problemi. Sì, sì, ti ascolto.
0: Allora, come non so se hai potuto ascoltare, abbiamo letto le comunicazioni che ci sono arrivate fino adesso. E speravo di avere da te un po' di integrazioni sulle notizie di questi ultimi giorni, un po' di testimonianze di prima mano.
1: Questi giorni, ultimi giorni, la situazione ha scalato, la violenza della gente di qua locale, fascisti, polizia, militare, la violenza ha aumentato troppo, stanno facendo alla notte pogrom, incappucciato, con la cappuccia, non so come si dice.
0: Sì, incappucciati.
1: Incappucciati, vanno a fare ronda a picchiare i migranti, le rubano passaporte, telefono, soldi. Veramente siamo noi anche minacciati di morte. Qua il vicino di enfrente che aiutava ai migranti, le hanno sparato una bala alla finestra, deve partire da Ceuta con la sua famiglia. Situazione è troppo polarizzata, la gente che dà una mano, una parte della popolazione e l'altra che vuoi veramente fuori i migranti, bloccano lo sposti del reparto di comida, la situazione va in aumento. Ogni giorno alla sera fanno manifestazioni fascisti, vanno alla piaggia, distruggono tutta la Zavola, non so come si dice, dove piccolo abitazione che si fanno per dormire, le bruciano le cose.
0: Sì, quindi ci stai.
1: Andiamo.
0: Sì,
1: dimmi.
0: Dicevo, ci stai dicendo che bruciano le capanne che impediscono la distribuzione del cibo?
1: Fanno ronda in moto, a piedi, per tutta la città. Quando è la notte e anche il giorno, all'interno dei quartieri è lo stesso, solamente un po' i quartieri più musulmani non le lasciano entrare, le difendono, ma il resto della città è veramente non è sicura neanche per noi né per i migranti. Noi hanno pubblicato tutta la nostra faccia, DNI, chiamata personale, email, contro tutta la gente che solidale che stiamo dando una mano è così un po' la situazione.
0: Ecco, io volevo chiederti a questo proposito, dove stanno pubblicando le vostre informazioni? Cioè, quale sarebbe l'intenzione? Quella di esporvi a un linciaggio?
1: Questo, sì, hanno pubblicato anche i DNI, la carta d'identità, perché arriva la polizia, ci chiede la carta d'identità, dopo i militari le fanno una foto, i militari di qua, di Ceuta, la pubblicano in rete sociale fascisti, gruppo di WhatsApp che si stanno organizzando per venire contro noi.
0: Ho capito, allora scusami, provo a cambiare il microfono per vedere se riesco a sentirmi meglio, ma no. Ecco, ritorno con questo. Io spero che gli ascoltatori riescano a sentire sia la mia voce che la tua. Evidentemente c'è qua un problema nel collegamento, ma spero che un minimo si riescano a distinguere le parole. Ascolta, volevo chiederti ancora, quindi abbiamo letto quest'oggi, abbiamo ascoltato la testimonianza che è stata pubblicata con il video che è uscito il 27 e insomma Abbiamo letto come il vostro lavoro è reso difficile da continui attacchi e vi costringono ad assemblee e a stare in difesa e non poter preparare il cibo, distribuire il cibo, eccetera. Come continueranno i prossimi giorni?
1: Giusto allora si sta facendo l'assemblea perché hai gente che era troppo minacciata, che ha dovuto partire. Hai altri che andiamo a stare qua, passe lo che passe, andiamo a preparare il cibo. Ieri non si è potuto cucinare caldo, ma abbiamo fatto kit freddo. Abbiamo distribuito 500 kit, soprattutto alla gente che si esconde nella montagna, che sono fuggitivi. Non vengono in città, sono in montagna, e soprattutto diamo priorità a questa gente. Ma oggi ritorna alla cucina, normalmente facevamo 1500 piatto caldo e oggi se ritorna a questo, perché ha avuto questi giorni che è stato veramente un caos, minaccia, compagne arrestate in questura, i fascisti hanno picchiato le ruote delle macchine nostre, hanno rubato i telefoni a compagne un po' così. Gli ultimi tre giorni tre persone hanno andato in questura allora giusto in questo momento è la Polizia Nazionale chiedendo documentazione ai solidali che sono qua giusto alla porta del nostro locale.
0: Scusami, qua io continuo ad avere problemi tecnici con il mio microfono, spero che si senta bene, perché il tuo contributo in questo momento è veramente importante. Allora, purtroppo il mese di agosto le nostre trasmissioni non sono continue, però io ti direi che restiamo disponibili per eventuali aggiornamenti e anche per venire in radio in caso di situazioni di emergenza che debbano essere comunicate il più possibile. Io ti ringrazio per tutte le cose che hai condiviso con noi e spero che tu possa continuare a farlo. Parte delle cose, del materiale che ci avete dato i giorni scorsi ancora non è andato in onda, ma andrà in onda nei prossimi giorni, tipo tutto il materiale che ci avete dato sui minori. Quindi io ti chiederei se tu vuoi aggiungere qualcosa che ci tieni che vada in onda oggi.
1: Sì, mi piacerebbe dire a tutta la gente che è calda per venire, también deve sapere la situazione è difficile, ma fa falta che arriva gente calda che viene a dare una mano. La gente qua veramente sta soffrendo ogni giorno, hai bambino uoso rotto, la testa aperta, veramente non lo lasciano ni nel giorno ni la notte, siamo abbastanza pochi. Se qualcuno vuoi venire, io posso mandare un numero. E qua abbiamo posto, abbiamo due grandi navi e questo, se qualcuno si la sente di venire, sarebbe veramente una fortuna per noi.
0: Sì, io vedo, di nuovo, vedo che c'è già in... che sta circolando già un messaggio di chiamata che dice vuoi formare una brigata di appoggio, di mutuo appoggio a Ceuta, e con l'invito appunto ad andare con vestiti, coperte, materiale sanitario, telefoni, power banks, eccetera, e c'è un contatto mail che sta circolando appunto, che è appoggio mutuo a Ceuta @riseup.net. Ok, sì, quindi tu stai dicendo che ci sono, cioè avete un, tu hai detto una nave che in italiano è un, insomma, un magazzino, un grande spazio dove le persone possono approdare. Due, ok, perfetto.
1: Abbiamo due nello stesso spazio, nello stesso blocco abbiamo due navi. In basso abbiamo tutto il cibo e la parte alta è una piccola stanza. Si troveranno un posto per dormire se la gente arriva.
0: Bene, benissimo. Io ci tengo solo a ricordare che appunto il lavoro necessario è quello di assistere le persone dal punto di vista del cibo, dell'alimentazione, dei prodotti di igiene personale, dell'assistenza sanitaria, ma anche continuare a documentare quelli che sono i soprusi da parte della Polizia Nazionale, da parte della legione spagnola, da parte dei vicini fascisti, e anche perché continua, mi sembra di capire che c'è una chiamata all'estrema destra.
1: Oggi arrivano,
0: ecco.
1: Oggi arriva una flottiglia dei fascisti, arrivano oggi una flotta dei barchi dei fascisti, arrivano neonazi di Spagna. Il 2 settembre va a stare un giorno caldo, también hai prevista grande manifestazione fascista qua a Ceuta, che arriveranno magari di tutta l'Europa. E questa è un po' la situazione. Noi continuiamo alla notte a fare rondas con i macchina per evitare che lo spicchiano, ma de más en más è più difficile, perché i militari, polizia, lasciano fare ai fascisti, lasciano picchiare a noi, è più in più difficile, ma alla notte, il giorno, continuiamo a fare ronda, a filmare quello che fanno, a tentare fermare la violenza contro le persone che migrano.
0: Sì. Poi, insomma, che tu mi hai raccontato, mi racconti e vedo nei video che comunque, ecco, non sono solo i vicini fascisti, ma è la stessa polizia, gli stessi legionari che appunto arrivano a spaccare le ossa e la testa, come tu hai detto, alle persone, buttarle dentro l'acqua e impedire di uscire dal mare di notte.
1: Sì, e hanno, también voleva dire, hanno avuto, che sappiamo, 17 violi a donne migranti. Questo non lo dice nessuno, hanno stato 17 violazioni a donne migranti.
0: 17 stupri a donne migranti. Per le strade?
1: Sì, per le strade, per questo sempre che vediamo minore, ragazzina, la nostra priorità è metterla in un centro. Hai un centro, una cancia di football dove sono tutte le donne, bambini, tutto che possiamo, perché veramente tutti gli spazi sono pieno. Dovevano costruire 4 campi per mettere i migranti, uno è per i subsahariani, altro per marocchino, solo hanno costruito 2.
0: Va bene, io ti
1: ringrazio. Hai migliaia di persone in strada, dicono che sono pochi, ma sono migliaia, magari 8.000, 10.000, non sappiamo.
0: Allora, io oggi ho ascoltato le notizie, cioè il notiziario di ieri di Trecat, della rete catalana, che parlava della costruzione iniziata il giorno di ieri di un nuovo campo. Non so se questo sia vero, comunque sì, quello che possiamo vedere da qua è che nessuno ne sta parlando. Cioè tutte le notizie che abbiamo sono attraverso i vostri canali o insomma attraverso i canali ufficiali dell'informazione dello Stato spagnolo, però insomma qui neanche i media, che normalmente diciamo sono un po' più di sinistra, stanno raccontando quello che succede, quello che sta succedendo a Ceuta.
1: No, veramente non hai quasi copertura, la sinistra, sta canale diciamo di sinistra, non è sinistra, ma boh. Stanno dicendo un po' che se le spicchia, ma veramente non sta uscendo quasi niente. Oggi dovremo uscire un comunicato e intentiamo per la rete che hanno Nonno in Kitchen, Border Resistance, Caravana Migranti, sono un po' i canali che hanno per la diffusione.
0: Quindi No Name Kitchen, Border Resistance e
1: Caravana Migrante.
0: Caravana Migrante. Va bene, io ti ringrazio. Siccome non sono sicura della qualità con cui sta uscendo questa comunicazione, la interrompo qui, ma spero di avere altre occasioni nelle ore prossime e in altre trasmissioni di metterci in contatto con te o con altre attiviste che stanno svolgendo questo fondamentale lavoro in questo momento laggiù a Ceuta. Ti ringrazio tantissimo.
1: Ok, un beso.
0: Un beso, un abbraccio molto forte.
1: Salute.
0: Salute e forza e anarchia.
1: Ciao.
0: Ciao.

12:44, io spero che si sia sentita la voce del compagno che abbiamo appena sentito in diretta da Ceuta.

anche se a questo punto non ne sono tanto sicura. Mandatemi feedback al 3466673263. Grazie per essere all'ascolto in questo sabato mattina quando sono le 12:45.

Grazie a chi risponde prontamente al 346-666-73-263. Io nel frattempo credo di aver disordinato i livelli dei microfoni, dei vari canali, qua e là.

tantissime sono le informazioni che ci sono arrivate in questi giorni, tantissimo è il materiale, sia audio che video, che abbiamo ricevuto. Alcune delle cose che non ho potuto trasmettere quest'oggi sono già state tradotte e pronte, preparate per essere presto condivise con voi.

Oggi sembrerebbe che non riusciamo a uscire quasi dall'Africa o dalle diverse diaspore per quel che riguarda la scaletta musicale.

Lasciamo Africa Negra con questa traccia che si intitolava Kumamo Bivalemo. Era il 2022 quando usciva questa antologia, questo numero uno dell'antologia, antologia dedicata proprio a Africa Negra.

una delle tante formazioni che hanno deciso di intitolare la propria band, il nome della propria band, alla colonna Durruti, da Manchester, UK, The Durruti Column. Quest'album si intitola Renascent. Track number one dal titolo Echoes in the Memory. Visto che abbiamo citato la legione spagnola con la loro bustina, con la nappina stronza che gli balla davanti agli occhi, visto che abbiamo parlato di disastri coloniali dello Stato spagnolo,

0: disco del 2020, appunto lui è Raul Cantizano, che abbiamo sentito tante volte per via delle sue anche collaborazioni con cantaores illustri ed amati da questa trasmissione.
1: Non si può provare storicamente, perché una cosa che in flamenco se...
0: parleremo prossimamente di flamencologia.
1: Pero sí, lo que podemos afirmar es que de raíz tartésica, puesto que aquí en esta región
0: no... Credo che proveremo a programmare il riascolto di una serie di podcast interessanti. Io comunque vi do un consiglio di ascolto radiofonico. Se ve la cavate con il castigliano, prima che magari riusciamo poi a produrre delle versioni con voice over in italiano, ascoltatevi il Caffè de Silverio.

Lo trovate su diverse piattaforme, ma andate a cercare anche su alcune radio libere dello Stato spagnolo. Caffè De Silverio, Pedro López è il conduttore, esperto di flamenco, un flamencologo anarchico veramente preparato e interessante. E tra l'altro anche lui è un musicista, accordionista. Molto preparato e senza peli sulla lingua, spesso stato ospite, mi hanno detto, alla Tattoo Circus di Siviglia, proprio per raccontare storie di flamenco e carcere, flamenco e politica, flamenco e anarchismo. E continuo a parlare su questo brano, un po' anche non mi piace dirlo, ma insomma perché non si senta tanta la parola puro. Perché anche lì ci sarebbe tanto da dire sulla storia e sulla purezza, su cosa si intende per flamenco puro.

e vi lascio coccolare da questi pochi minuti di pop new wave, un po' porno giapponese degli anni '80, da questa Somewhere Between, Mutant Pop Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan, tra l'80 e l'88. Lei era Noriko Miyamoto con Arrows and Eyes.

E mentre lascio andare questa scaletta dove si alternano Raul Cantizano e questa compilation del 2021 dal titolo Somewhere Between, appunto, che viene dal Giappone degli anni Ottanta, vi rileggo questa chiamata, sì, per chi volesse far parte di una brigata di appoggio mutuo verso Ceuta. Se vuoi andare con la tua macchina o preparare insomma una macchinata, la tua automobile piena di coperte, sacchi a peli, tende, gazebi, keyways, materiale sanitario, telefonini, power bank, asciugamani, scarpe, vestiti, come avete sentito si stanno distribuendo cibo, appunto abbigliamento, si sta cercando di documentare la violenza della polizia, dei militari e di varie squadre di fascisti. Se vuoi e hai bisogno di informazione e supporto per l'alloggio durante la tua permanenza a Ceuta, puoi scrivere ad Appoggio Mutuo Ceuta, scritto con la Y in Appoggio, tutto attaccato, Appoggio Mutuo Ceuta at riseup.net.

tra le cose che vengono nominate tra il materiale sanitario richiesto ci sono anche eventuali stampelle. Anche da parte di Blackout un saluto, un abbraccio e tanta solidarietà verso le persone migranti che si trovano in questa terribile situazione in questo momento e verso le persone che si sono recate lì mettendo a repentaglio anche loro la propria integrità fisica, la propria libertà. Questa traccia si intitola Weimar 22, loro sono RNA Organism, che abbiamo già sentito altre volte all'interno di altre compilation di New Wave dell'Los Ochentas.

34666 73263, se volete scrivere ancora prima che termini la mia trasmissione. Di nuovo Raul Cantizano. Questa traccia si intitola Bebop Tango, della quale trovate anche un video, se non ricordo male. Sono tanti gli anni che sono passati dall'uscita di questo disco, ma se non ricordo male c'è un video interessante in circolazione. 34666 73263. Ringrazio chi si fa sentire, chi manda messaggini. Tra pochissimo la sigla di chiusura. Magari diamo un'occhiata a gancio prima di terminare la trasmissione di oggi.

Però sì, vi ricordo il tour, i vari incontri con Abundia Alvarado di Autonomous Kitchen Council. In particolare per questa iniziativa che ha preso il nome di Tessere la rete dell'abbondanza dalla foresta di Atlante alla Valle di Susa. Vi ricordo allo spazio sociale Visrabbia il prossimo 5 di settembre, che sarà sabato prossimo. Laboratorio di cucina. Si continua poi alla credenza il giorno dopo alle 18, mentre il laboratorio di cucina era il sabato alle 17, alle 18 del giorno dopo, presentazione della ZIN Autonomous Kitchen Council, poi apericena e presentazione del docufilm Stop Cop City, film documentario sulla difesa della foresta di Atlanta.

Voglio. Lui è Harris Khantoudakis, da un'altra compilation che ho rispolverato per voi, una compilata del 2021 che si intitolava Ghost, A Spiritual Exploration into Greek Soundtracks. Anche qui prendiamo cose composte tra il composte e pubblicate tra il 1975 e il 1989.

terminare quest'oggi con la Fambra della Gloria, ancora dall'album Guitar Surprise di Raul Cantizano. Quando sono le 13:20 seguirà la sigla di chiusura. Andate voi a vedervi gancio.cisti.org per vedere cosa succede in

Allora, quindi questo Miagolio, che è la sigla di chiusura di Radio Bizarre, è il miau del gatto di Nester Donuts, che pubblica per la Voodoo Rhythms di Zurigo. Ringrazio l'ascoltatrice che mi chiede informazioni sulla mia sigla. Qui Teresina che vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima volta che ci sarà Radio Bizarre, che forse è sabato prossimo, ancora non lo so bene di preciso, ma è possibile che ci si senta prima. Voi restate sintonizzate, sono tantissime le informazioni che abbiamo da condividere con voi. Tantissima la musica che ci piace trasmettere da queste frequenze.

quindi non mollate, continuate anche a sostenerci oltre che ad ascoltarci. Blackout contro tutte le galere. Ciao ciao, a presto.

0: 105 250
1: capito, c'è una scritta sotto un circolino con su scritto

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia.
3: Scusa, questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org/

15:05. Si torna a navigare rigorosamente in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questo sabato 29 agosto 2026. Ritornano le navigazioni dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Quindi ben ritrovati per continuare a mantenere la modalità defaticante attraverso i vostri speaker, i vostri device, per captare le libere frequenze di Blackout qui in diretta dagli studi blackoutiani di Via Cecchi 21/A, Baron One, le selezioni in voce accompagnato dalla regia occulta di DJ Ghost. Viaggiando sulla modulazione di frequenza 105.250 attraverso il segnale digitale DAB, Digital Audio Broadcast, attraverso la modalità dello streaming radioblackout.org.

Come sempre potete interagire con gli studi blackoutiani attraverso i consueti numeri che non cambiano anche dopo le vacanze estive: 011 24 95 669 per comunicazioni volanti, dirette, squillini; 346 66 73 263 il numero del mobile blackoutiano, SMS, Signal, WhatsApp e Telegram, le modalità di messaggistica che avete a vostra disposizione per far sentire la vostra presenza, per mantenere attivo il servizio Cisti Viaggiari Informati.

E quindi molliamo gli ormeggi e iniziamo il viaggio odierno per questa prima ora. Fluttuiamo tra misticismo, spiritualità e psichedelia per questo sabato 29 agosto 2026. Black Milk.

per l'inizio del viaggio odierno. Torniamo ad immergerci nelle sonorità di questa secret band che abbiamo incontrato nel mese di giugno. Ferris, High Wonder, il loro nuovo lavoro che non si discosta dal precedente, questo uscito nel mese di luglio, tra sonorità fumose, dub, kraut, world, psichedelia, uscita targata World of Fico from London, ad aprire il viaggio I Swear I Left It Right There. Sonorità perfette per riflettere sui cambiamenti climatici. A proposito del messaggio che arriva al 346-6673-263, tra piani di riforestazione che in alcuni casi provocano effetti opposti. Ringraziamento ai sempre attenti ascoltatrici e ascoltatori. La mescolanza del sabato pomeriggio. Ancora una traccia in compagnia di Ferris, Leave Behind, High Wonder.

Ferris, Leave Behind. La seconda traccia è estratta da High Wonder per questa Secret Band, il loro secondo lavoro in questo anno 2026. Su queste sonorità un saluto speciale a Biste, ascolto con i potenti mezzi dello streaming blackoutiano. Rimaniamo sempre in ambito di misticismo e sonorità mescolate con le basse frequenze. Qui partiamo da Liverpool per arrivare fino in Cina e in Mongolia, da Mystic Liverpool, nuova collaborazione tra Jia Wobble e Tian Qi, i due figli di Jia Wobble già incontrati l'anno passato con il loro disco di debutto Song for Workers. In questo caso si va ad indagare il lato più psichedelico dei Fab Four, questo The Beatles Psychedelic Songbook. Iniziando a viaggiare con la traccia intitolata Blue Jay Way.

Blue Jay Way, Joe Wobble e Tian Key, The Mystic Liverpool, The Beatles Psychedelic Songbook, uscita targata Cherry Red Record. Differenza del loro lavoro dell'anno passato, dove il dub si mescolava le sonorità della musica tradizionale cinese e mongola con le sonorità più ruvide del post-punk, qui siamo nella perfetta infusione tra dub e psichedelia. ...15:27, sempre on air sulle libere frequenze di Radio Blackout, Black Milk, sabato 29 agosto 2026. E quindi gustiamoci ancora una traccia in compagnia di Joe Wobble e Tian Key, sempre da Mystic Liverpool, questo è Inner Light.

Continuiamo a viaggiare tra basse frequenze e misticismo, da Liverpool a Nottingham, all'interno di Nag Champa. EP è uscito nel mese di aprile di questo anno 2026 per Coyote Disappear Record, File Under Balearic Dub. Quindi accendete i vostri incensi, continuate a farvi trasportare dall'unica banda libera in città.

Cagliotti ci accompagnano anche per la prossima traccia, prima di iniziare le manovre per il giro di boa iniziale di questa puntata di Black Milk. Ci gustiamo questa Fittest Nag Champa Cagliotti.

vorbei, vorbei.

Survive.

Coyote Fittest, la seconda traccia è stata da Nag Champa. Anche in questo caso basse frequenze, sonorità fumose, delizie per fumatori. Certo, ringraziamo anche chi ci invia un filmato. Qual è la più grande minaccia per le nostre vite? Beh, potete cercarlo ovviamente sulla rete. Tra cambiamento climatico, guerre e quant'altro. Noi come sempre ci affidiamo ai culti animisti dell'Africa orientale. Ma soprattutto alla parola di un personaggio. Che nonostante la sua dipartita continua a fornirci nuovo materiale per le nostre ispirazioni. Da Special No Problem, Lee Scratch Perry, Mouse on Mars. Questo è Specially.

Man the being, man the scene, dinosaur.

0: gli Scratch Perry e Mouse on Mars, Specially.
1: Che si male space, che si male di base.
0: Da Special No Problem. Altro disco postumo che ancora una volta mette in evidenza personalità istrionica, il flusso vocale di Lee Perry, le direi ottime produzioni di Mouse on Mars. Sempre a proposito di iniziative e lotte contro la speculazione, contro gli espropri di terreno libero e verde, ricordiamo questi tre giorni, dal 3 al 6 settembre, di tre giorni di campeggio libero a Livorno. Articolo che trovate anche sul sito delle libere frequenze, radioblackout.org. Continua la lotta in difesa degli orti urbani a Livorno. Minacciata dalla speculazione per far posto al cemento, con i consueti imprenditori che quasi sicuramente, in stretta connessione e connivenza con le amministrazioni e le autorità, cercano di portare via questo polmone verde. Ci sarà anche un corteo il 5 di settembre che partirà dalle ore 16 dal polmone verde di via Goito fino a piazza del municipio, tutto questo a Livorno.
1: Finally, you can.
0: 15:55, quindi ci prepariamo per il primo giro di boa. Sabato 29 agosto 2026, Black Milk on Air, Radio Blackout. E visto che vogliamo continuare il nostro viaggio all'insegna della bassa velocità, ci gustiamo ancora gli Scratch Perry e Mouse on Mars, con la traccia intitolata Economic Train.

16:07. Effettuato il primo giro di boa, compagnia dell'Enjoy Afternoon di Black Milk. Continuiamo a rimanere immersi nella spiritualità, in questo caso nel lyricismo poetico di questo trio femminile da New York, Night Beauty. Disco intitolato Min Hui. Portare la visione comunitaria e tradizionale della diaspora caraibica negli States. Disco in uscita per la Intact Tract di Zurich. Ad aprire questa seconda ora la traccia intitolata Roots Legacy.

continuiamo a viaggiare sempre all'interno di questo mélange di jazz, basse frequenze, spoken word.

Hagemone Skin Folk da The Color of Rain. Tanto saluto e un ringraziamento a chi è dal 346-6673-263, si sente in connessione perfetta con il viaggio rilassante, spirituale e psichedelico odierno.

quindi Enjoy Blackout, diciamo, nella prossima traccia viene affiancata da Michelle De Gheorsello e Georgia Ann Muldrow, traccia intitolata Elsewhere.

Elsewhere, Ajamone, Michelle and Dege Ossello e Georgian Muldrow. The Color of Rain. There's love. Intanto per quello che riguarda appuntamenti di questa sera, nessuno che figura nelle agende virtuali e non, se non il Secret Party di Rise Up Risaia, fuori da qualsiasi canale ufficiale, Telegram, Instagram, X, Trat, Y. The end of the world as you know it. E quindi escogitate un modo per provare la secret location Rise Up Risaia, special guest con Dolisa Rise come sempre. Noi adesso torniamo nuovamente a New York City, in particolare a Harlem, all'interno di What Does It Take to Bloom, il nuovo lavoro per la musicista e compositrice Somi Kakoma, nativa dell'Illinois, con genitori provenienti da Uganda e Ruanda, quindi disco registrato tra Lagos e Harlem, una bella mappa geografica tra Africa e jazz. Questo è Throw Something. Stomp.

throw something, Somida, what does it take to bloom? Per continuare nel nostro percorso di relax, spiritualità, cartine geografiche e non solo, sempre accompagnati dall'onda verde e dalla buona onda. Per quello che invece riguarda appuntamenti nella giornata di domani, quello che partirà alle ore 20:30, Barocchio Squat, sarà del Barocchio 27 Grugliasco, la consueta pizza bella vita della domenica sera. Impasto e forno già pronti, ingredienti, guarnizioni e abbeveraggi sono nella modalità consueta della bella vita.

ancora la voce di Som in questa Ngaiaia. Sedici e ventisette minuti, chiudere questa mezz'ora dedicata alle sonorità del jazz, della spiritualità, della spoken word. Prima di continuare a meditare, riallacciamo i fili da Future, Present and Past, Irreversible Entanglements e Moore Mother. Due tracce tutte di un fiato, We Know e Don't Lose Your Head, sempre in questo sabato 29 agosto 2026 in compagnia di Black Milk.

16:36. Siamo entrati all'interno del nuovo lavoro di Sophie Birch da Copenaghen. Disco intitolato Viva Bippa Bualucca. Per la sound performer, sound designer, in questo caso tra sintetizzatori, sonorità cinematiche, esotica e anche un spruzzatina di carioca che non guasta mai. Abbiamo ascoltato Azurit, adesso ci gustiamo questa Inyan, sempre Sophie Birch.

in questa atmosfera bucolica. La traccia intitolata Trinian Sophie Birch, uscita largata Strom TV, etichetta belga, molto interessante, che vi segnalo se amate sonorità che spaziano da quelle più oscure del trip hop a quelle più sperimentali. Ci prepariamo ad entrare all'interno di Terra Incognita, nuovo lavoro per il compositore e musicista francese ma di base a Londra, Pascal Bideau, attraverso il suo moniker Acusmi. Disco in uscita per la Tonal Union, ospiti da Sarati Corvar, Dudu Kouaté, Marisia Ouzou. Anche in questo caso spazio al relax, alla meditazione. Andremo ad ascoltare tre tracce, iniziando da questa Drongos Flute, sempre il canto degli uccelli a disegnare il ritmo odierno di Black Milk, Acusmi.

Acusmi e Drongon Flute. Non poteva non mancare il flautino ad accompagnare il viaggio odierno di Black Milk all'interno di Terra Incognita, il nuovo lavoro per il musicista francese Pascal Bidot. L'Africa rimane come sempre il bacino di ispirazione di questo viaggio, che ci porterà alla conclusione della seconda ora di navigazione, ancora con un paio di tracce. Iniziando da questa Rain Dance, sempre Acusmi, da Terra Incognita.

Accuse Me Rain Dance. Alla tabla Sarati Korvar. All'interno di Terra Incognita, Tonal Union. Visto che va a chiudere questa seconda ora di navigazione, ultimo giro di boa, poi ci sposteremo verso l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. Da Notch Cot fino ad Orano. A chiudere Accuse Me viene accompagnato dalla Levitation Orchestra di Marisia Ozu nella traccia intitolata Anima.

17-9 minuti. Effettuato l'ultimo giro di boa per la navigazione di Black Milk in questo sabato 29 agosto 2026. Per questa ultima ora di navigazione partiamo da Nouakchott. Siamo in Mauritania, all'interno di questo Modern Pop from Mauritania 1984-1987, Yassin Nana. Qui in duetto con Mufa Nana in questa Messenger Hala e Taiper. Uscita targata Sofa Record da lì.

Ascoltiamo ancora una traccia di Yasin Nana prima di entrare all'interno di My Heart Is Dust Before Him. Un po' di moderna Gasba Music direttamente da una delle storiche label di Orano.

Mahala Lilat Samar, Yassin Nana, Modern Pop from Mauritania. E quindi ci spostiamo ad Orano, nell'ovest dell'Algeria, il birthplace della musica Rai, attraverso una raccolta musicale dell'etichetta di Brighton, Hive Mind Record, raccolta intitolata My Heart Is Dust Before Him, o di sonorità moderne della Gasba Music. Ci introduce a questo viaggio c'è Iktar Wed Marhum, la Chakfia.

Iktar Marum, la Chakfia, Modern Gazma Music dall'ovest dell'Algeria, siamo a Dorano. Musica che fondamentalmente si basa sulla figura di questo flauto a canna, degli strumenti fondamentali della tradizione folk beduina, delle musiche cerimoniali, dei matrimoni, delle modalità di convivialità. Tradizione musicale che ha ispirato il Rai, che poi nel corso degli anni è diventato da musica e strumento della working class e delle comunità marginalizzate a fenomeno pop internazionale. Qui prendendo ispirazione dal passato, grazie alle drum machine, all'immancabile autotune, l'abbiamo già incontrato nell'ultima puntata prima della pausa, quando eravamo planati nel nord del Ghana all'interno della compilation Studio Simpa. Anche in questo caso contenuti e liriche sono come sempre incentrati sulla comunità, sulle tradizioni. Per portarci all'interno di questo 21 century, adesso continuiamo il viaggio in compagnia di Sheikha Zeina Mazakria da Zeba Figalbi.

Sheikha Jenia Massacria da Zea Figalbi. Dalla metà degli anni 80 all'inizio degli anni 90 il Rai diventò un fenomeno pop internazionale. Le produzioni di musicassette locali costruirono una sorta di mercato parallelo che si muoveva in direzione opposta del sound patinato del Rai, quindi riportava tutto alle tradizioni natie. Etichetta fondamentale per questo, per questa operazione era la, è la M Edition di Orano, label fondata nel 1992, esteso catalogo di Gasba Music.

Ci ascoltiamo ancora due tracce da questa raccolta intitolata My Heart is a Dust Before Him, stavolta in compagnia di Ceba Neguane, Shafuni Magbum.

Quest'oggi abbiamo lasciato spazio a sonorità decisamente ipnotiche nel viaggio odierno di questo sabato 29 agosto 2026. C'è 7:30 minuti per quello che riguarda il proseguo del palinsesto. Dalle ore 18 tornerà la bobina e anche i black hole con Trans Bambolina, che l'appuntamento al prossimo sabato 5 settembre 2026. E noi tra le melodie ipnotiche del flauto, le linee di basso profonde, stiamo lentamente preparandoci per l'ultima mezz'ora di navigazione. Quindi, come detto, ancora una traccia da My Heart is a Dust Before Him, 21 Century Gasba Music from Orano. E chiudiamo il viaggio in compagnia di Sheikha Zafra con la sua Chorbi Chorbi Chrabdwa.

شيكا زفتا تشربي تشربي. Queste sonorità, un saluto speciale alle amiche e agli amici dell'SMS. Chissà dove ci porteranno le correnti. Voi state lì per l'ultima mezz'ora di Black Mirror.

0: 17:43 minuti. Torniamo ad ascoltare un paio di tracce da Glera, il nuovo lavoro di Marco Benevento da Woodstock.
1: Ogni addio è doloroso.
0: Piedi nudi nell'erba e capelli lunghi. Disco in uscita per la newyorkese Big Crown Record.
1: Addio.
0: Questa traccia intitolata Turandò, la voce di Maria Mirage.
1: Non piangere, bambino.
0: All'anagrafe Giovanna Gardelli da Cesena.
1: Io ti voglio.
0: Compositrice e cantautrice italiana.

17:51 minuti. Hai visto che c'è ancora il palinsesto estivo, se avete nostalgia di Aguaplano, andiamo così un'infarinatura da The Other Side, Seu Jorge e Marisa Monte, Quando Scegu Ubalun, uscita targata Amor in Sound.

E quindi siamo arrivati alla conclusione. Questa prima puntata dopo la pausa estiva in compagnia di Black Milk, sabato 29 agosto 2026. Come già ricordato, questa sera non ci sarà Tanz Bambolina. Non abbiamo notizie delle brave ragazze. Le trasmissioni ritorneranno in diretta, per ora in in data da destinarsi. Ma comunque nel palinsesto blackoutiano ci sono tantissimi black hall che accompagnano l'assenza delle trasmissioni per questa pausa estiva. Contributi live e molto altro nei black hall blackoutiani che come sempre nel mese di agosto vi hanno accompagnato. 105 250

Doug Milton sabato prossimo. A chiudere ancora una traccia di Seu Jorge, Folia do Amor. Poi chiudiamo il nostro viaggio a Ipatua, a Sganadeiras de Itapua, con la traccia intitolata Mare Mansa. Stay Blackout, Orwar. Questa la dedichiamo e special a Double F in versione carioca.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Vamos a por
1: ahí, ña parentis, ya mina da Marta. Bo paga censura, Boliga Radio Blackout.
2: Buchi neri del palinsesto di Blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

C'è stato un tempo in cui l'avversione al fascismo ha colorato di speranza i volti di chi voleva guardare al mondo senza pregiudizi e all'amicizia senza condizioni. Nel 1975, mentre il mese di aprile spazza le città italiane con il suo vento di desiderio e di rivolta, questi sentimenti sono nei cuori di una moltitudine di persone, le stesse che a Milano sfilano per protestare contro lo sgombero poliziesco delle case occupate di Corso Garibaldi in un corteo patrocinato dal sindacato degli inquilini e affollato dai giovani e giovanissimi esponenti dei gruppi di base. Tra loro un ragazzo che viene dalla cintura dei comuni dormitorio che assediano Milano. Si chiama Claudio Varalli, ha 17 anni, vive a Bollate, frequenta l'Istituto Tecnico per il Turismo e milita nel movimento studentesco. Al termine del corteo i manifestanti si disperdono. C'è chi raggiunge la sede della sua organizzazione per dattiloscrivere l'ennesimo volantino, chi si affretta verso casa con il pensiero del cartellino da timbrare il giorno dopo, chi si limita a tornare alle sue attività ordinarie, meditando sullo stato di una lotta sempre più vivace, intensa, partecipata.

Il momento è particolarmente difficile. Poco meno di un anno prima, la bomba esplosa in piazza della Loggia Brescia ha dimostrato come le forze reazionarie, che si oppongono alle rivendicazioni del movimento, siano disposte a tutto pur di consolidare gli interessi dei loro mandanti e mantenere saldamente a destra l'orientamento politico del Parlamento italiano. Dal mondo, però, arrivano anche segnali incoraggianti. L'esercito dei Vietcong vibra colpi formidabili, ancora una spallata e alla fine di aprile Saigon cade nelle mani dei soldati di Ho Chi Minh, sancendo la definitiva sconfitta degli Stati Uniti. Emanuela ha 16 anni e frequenta lo stesso istituto di Claudio, una scuola particolare dove i professori non sono dei torvi avvoltoi assisi sulla cattedra, ma ragazzi laureati da poco, affascinati dalla lettera a una professoressa di Don Lorenzo Milani e decisi a spezzare con il dialogo le barriere tra docenti e discenti, convinti che l'insegnamento debba contribuire a spezzare le dinamiche di sfruttamento, a partire dalla divisione in classi su cui è fondata la società.

0: Basta un attimo e la spensieratezza di Claudio e dei suoi compagni in piazza Cavour diventa gelo, orrore, disperazione. Basta uno sguardo per riconoscere come fascisti quel pugno di criminali che nella piazza irridono e addirittura picchiano i passanti che non vogliono sapere nulla di loro. Claudio e i suoi compagni sono giovani, ma non abbastanza da non conoscere la tecnica utilizzata dagli squadristi milanesi per occupare spazi che la città non avrebbe nessuna intenzione di concedere. I camerati, in queste circostanze, concentrano le loro forze su un unico punto. Appiccano manifesti, distribuiscono volantini grondanti svastiche e croci celtiche e, naturalmente, prendono di mira chiunque, per via dei capelli lunghi, dei jeans o per una copia di qualche giornale sovversivo infilato nelle tasche, possa passare per uno di sinistra. Claudio Varagli e i suoi amici in piazza Cavour si trovano nel bel mezzo di un'azione del genere, descritta in un articolo pubblicato il 18 aprile sul Quotidiano dei Lavoratori.
1: I fascisti si sono accostati ai compagni con una macchina, una Mini Minor, ma c'era anche un'altra auto poco distante, una Volkswagen. Erano tre, con un cane di razza Doberman. Hanno urlato qualcosa, probabilmente un insulto, ed hanno sventolato un volantino del FUAN, gli universitari dell'MSI, che avevano distribuito poco prima. Un volantino dedicato al Vietnam, alla Cambogia e al Portogallo, in cui si potevano leggere le frasi sulla dittatura rossa in Vietnam e sulle elezioni farse in Portogallo. Il volantino si concludeva con le parole: italiani, per dire no al comunismo, per dire sì alla libertà, votate MSI Destra Nazionale.
0: Claudio Varagli e i suoi compagni reagiscono alla provocazione ed è in questo momento che Antonio Bragion, 22 anni, il più invasato del gruppo, estrae la rivoltella calibro 7,65 e spara, protetto dalla lamiera della sua Mini Minor, nuova di zecca, intestata a sua madre. Aggredito, il gruppo di Claudio sbanda. Qualcuno per istinto si butta a terra, qualcun altro tenta la fuga. Claudio Varagli, mentre prova a mettersi in salvo, viene colpito alla nuca da due proiettili. I genitori, due operai di bollate, il fratello ed Emanuela, la fidanzata, il suo sorriso contagioso, non lo vedranno mai più.
1: Trasportata dall'urlo di Emanuela e dalle lacrime dei compagni, la notizia della morte di Claudio stringe la Milano antagonista, o semplicemente umana, in una morsa di rabbia e disperazione. La stessa rabbia e la stessa disperazione che nel corso della notte raduna un corteo spontaneo, pronto a muoversi dalla statale per arrivare a presidiare il luogo del martirio. Il giorno dopo la morte di Varagli, una folla inferocita assalta la sede del giornale e, supportata dallo stesso consiglio di fabbrica dell'editore, impedisce la distribuzione del quotidiano diretto da Edmondo Montanelli, colpevole, nella circostanza, di aver avallato la versione della questura e di aver archiviato la morte di Varagli come una voce opposta agli estremismi, come se l'omicidio di Claudio Varagli fosse frutto di una legittima difesa, una tesi inizialmente supportata anche dall'Unità.

tra chi non si lascia piegare dai neri e dai democristiani, ma che al contrario decide di reagire all'abominio, c'è Giannino Zibecchi, un ragazzo di 27 anni che alle 7 del mattino del 17 aprile è già nella sede del comitato antifascista di Porta Ticinese. Giannino arriva così presto perché bisogna dare capo a un'organizzazione e una grande manifestazione, quasi un atto dovuto alla memoria di Claudio Varaglio.

0: Ci sono 30.000 persone, il 17 aprile, decise a chiedere giustizia per Claudio Varalli. Piazza Cavour, cioè il luogo del martirio di Claudio, è una tappa obbligata del grande corteo di protesta, non la sua meta finale. Nel corso della mattinata diversi locali ritenuti ritrovo di fascisti vengono distrutti. Le sedi del Movimento Sociale di via Murillo e via Guerrini devastate. Un consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano aggredito. Alla fine del mese saranno una decina gli esponenti dell'estrema destra attaccati con la micidiale AZ-36, la chiave inglese di grosse dimensioni. Di fronte agli attacchi dei fascisti e della polizia, difendersi diventa una necessità e attaccare un'esigenza. Sedi del Movimento Sociale e ritrovi fascisti vengono presi di mira anche a Pavia, Bergamo e Bari, dove un camerata ferisce un manifestante a colpi di pistola. Ancora a Milano, intorno a mezzogiorno, il corteo si riversa in corso 22 marzo con l'intenzione di raggiungere via Mancini, dove è ubicata la Federazione del Movimento Sociale. Nella convinzione di tutti, la centrale da cui, armati di pistola, sono partiti gli assassini di Varalli e gli aggressori della miriade di militanti della sinistra che tutti i giorni cadono vittime dei raid fascisti. Tra la folla serpeggia ossessivo lo slogan: le sedi fasciste si chiudono col fuoco, con i fascisti dentro, se no è troppo poco. Ma la minaccia in questo caso deve vedersela con un imponente schieramento di polizia. Altre volte le forze dell'ordine, come riconoscendo di aver troppo tollerato e troppo provocato, si sono tirate indietro di fronte alla morte di un militante, accettando la furia delle manifestazioni di protesta all'interno di una strategia di riduzione del danno, consapevoli che un intervento troppo duro avrebbe potuto provocare altre vittime e portare l'odio delle masse a livelli incontrollabili.
1: Questa volta è diverso. I carabinieri, evidentemente, hanno ordini precisi, dispacci rimbalzati lungo una catena di comando pronta a pagare qualunque prezzo al buon nome dell'ordine pubblico. Intanto, mentre una colonna di camion, sopraggiunta in corso 22 marzo, muovendo da Piazza delle Cinque Giornate, serra i suoi ranghi assumendo la forma di una V rovesciata per eseguire una manovra sulla gente detta coda di rondine, gli automezzi raggiungono la velocità di 80 km orari e invadono i marciapiedi con l'intento di disperdere la folla o di travolgere chi non riesce a mettersi in salvo. Le ruote dell'automezzo, condotto dal carabiniere Sergio Chiarieri, si apprestano a fare scempio del corpo di Giannino Zibelli. Se il dopo sarà solo un corpo schiacciato e martoriato, nei secondi che precedono la tragedia sembra di vedere il giovane Giannino, un ragazzo senza famiglia, adottato dalla signora Aurora insieme al fratello. Ci sono tra le immagini del film della vita di Giannino i contrasti tra i genitori adottivi e la frequentazione di collegi, il trasloco della grande casa di via Vittor Pisani al più modesto appartamento di via Bergamo, al seguito degli sforzi di mamma Aurora e delle sue ansie per il futuro. Non possono mancare gli studi, con il diploma di ragioneria conseguito all'Istituto Schiaparelli, e il lavoro, con il posto sicuro, arrivato grazie all'assunzione in un grissinificio. Risulta anche iscritto alla Facoltà di Economia e Commercio della Cattolica di Milano, Giannino. Ma la sua irrequietezza e le sue aspirazioni non prevedevano per lui un tranquillo lavoro da contabile. Giannino non ama né la giacca né la cravatta e tra le quattro mura di un ufficio Giannino soffoca. Meglio i lunghi viaggi in autostop e le notti passate sulle spiagge della Grecia, la mitologia on the road di Kerouac e la colonna sonora dei giganti della musica rock visti dal vivo nel corso del mitologico concerto tenuto nell'isola di Wight nel luglio del 70. Giannino era tra gli spettatori, affamato di libertà e di giustizia, gli stessi sentimenti che prima di essere travolto dal camion guidato da Chiarieri lo hanno già portato a rassegnare le dimissioni dal giustificio e a rinunciare allo stipendio da contabile per un più avventuroso impiego come insegnante di educazione fisica nelle palestre popolari. C'è tutto questo nella vita di Giannino Zibecchi e chissà cosa ci sarebbe stato ancora quando il fin della sua vita finisce ai bordi del marciapiede di corso 22 marzo, spazzato via dagli automezzi dei carabinieri. Resta soltanto il suo cadavere, irriconoscibile.

La compressione delle ruote sulla scatola cranica del ragazzo ha provocato la fuoriuscita della materia cerebrale. Il cervello del manifestante è letteralmente schizzato via dalla testa, finendo miracolosamente intatto sul marciapiede. Un carabiniere osserva quello scempio e, senza nessun riguardo, trova persino la forza di bestemmiare. I compagni di Giannino lo ascoltano e riportano le sue parole. Non credevo che un comunista avesse un cervello così grosso, avrebbe scherzato il militare. Le ultime ore della vita di Giannino Zibecchi, un groviglio di emozioni e pallottole, slogan e lacrimogeni, lacrime e sangue. La morte di Giannino è benzina sul fuoco della protesta, un incendio che vorrebbe avviluppare la caserma dei carabinieri di Via Fiamma, ma che viene costretto a covare sotto la cenere dalle raffiche sparate ad altezza uomo dalle forze di polizia. Nel pomeriggio la questura negherà l'utilizzo delle armi da fuoco, smentite dai bossoli che ricoprono le strade di Milano.

0: Si chiude qui la prima parte del racconto di quello che fu l'Aprile Rosso, con migliaia di compagni addolorati e furenti nelle strade a manifestare e a scontrarsi con la polizia e i carabinieri a Milano e in altre città. Però purtroppo la conta dei compagni uccisi prosegue.
1: Black holes. Black holes.

0: Ascolti Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei vantaggiato, sei condiviso.
3: Multitox è bellissimo.

Rosso è un buco sulla testa, una cicatrice 10 cm sopra l'occhio destro. Sembra che se cada e batte in quel punto muoia sul colpo. Così mi disse Thomas, e così è andata, ma questo è successo tempo dopo. Io ormai non abitavo più lì e nemmeno Thomas. Ma lo ricordo bene, Roff, e quel suo sfintere sopra l'occhio destro. Caccia fuori i pensieri come fossero scorregge, diceva Thomas, e scoppiavamo a ridere ubriachi. Ci chiedeva sempre qualche moneta.

sarei più tornato a casa. Tutto qui.

19:38 29 agosto. Una nuova puntata con le vostre brave ragazze in versione solitaria oggi. In copertina Umari di Maria Violenza, tratta dal suo ultimo album Terrona, uscito nel 2025, una piccola dedica alla mia terra e a tutte le persone che si trovano in viaggio, sia mentale che fisico.

doppia copertina anche oggi. Hot Wax di Drop. Il titolo non a caso ve lo spiegherò dopo.

0: viaggia verso altre sonorità, quelle che ci contraddistinguono?
1: It's just a pigeon.
0: Come dicevo, sono sola oggi, anzi in compagnia di Lalla, voce cane al secondo microfono, che però non penso che sentirete. Perché è un po' timida.

Quindi, visto che oggi sono da sola, non ci sarà un vero e proprio mixing. I'm gonna get back when I feel like... Ma una selezione di tracce così un po' ancora estive, perché dai, ancora c'è caldo.

Siete quindi in ascolto di Radio Blackout sulle libere frequenze 105.25 il numero. Ma se non siete a Torino e dintorni vuol dire che ci state ascoltando in streaming sul nostro sito radioblackout.org.

un po' di numeri così per mandare messaggini e farmi compagnia.

0: I'm gonna get back when I feel like I'm feeling like
1: some of the side effects may include hallucinations, nausea, insomnia,
2: changing appetite.
3: Dicevo, selezioni forse un po' tamarre a tratti. Ma l'estate si sa, ispira a ste cose qua. Abbiamo tutto l'inverno per prenderci male e passare la tribe.

0: Euphoria.
1: Come dicevo, potete scrivermi, o meglio scriverci qui sul telefono di Radio Blackout al 346-667-3263, su tutte le piattaforme di messaggistica standard, Telegram, WhatsApp, Signal. Questo pezzo è un eterno drop.

Ci troviamo sempre in via Antonio Cecchi 21/A nella regia di Radio Blackout. Siete tutte pregate di raggiungermi con delle birrette fresche e dell'Autan, comunque uno spray anti zanzare se ce l'avete, mi stanno a magnà.

ultima traccia un po' summer. Prima di una virata. Nel frattempo stappo un'altra birretta.

Perché oggi la furgonetta delle vostre brave ragazze vi accompagnerà sciamanicamente quasi verso un bel road trippone nei meandri del cervello umano. Quel bastardissimo ma affascinante dedalo groviglio, misterioso, di sostanza bianca e grigia. Un po' molliccia.

Del resto fa ancora caldo, con la testa siamo ancora in spiaggia a sorseggiare. Ceres fredde. Ghiacciate. E a fumare cannoni paralizzanti sotto il sole cocente.

E proprio per questo ho scelto di non affrontare i soliti temi, tipo repressione, sbirri, cose brutte, ma di condividere con voi qualcos'altro.

Achu, achu, achu, achu. Di condividere con voi qualcosa, alcune curiosità, diciamo, che mixano, mashuppano, si può dire, il mondo della musica, soprattutto quella piena di bassi o sparata fuori da un sound system. Ecco appunto il mondo della musica, quello lì con quello della psiche umana. Yes. Achu, achu, achu. Che cazzo sta di questa, boh?

volando verso i contenuti di questa puntata, che è appunto preannunciata essere leggera. In questa puntata dell'aperitivo Tecnuso di Radio Blackout volevo parlarvi della cosiddetta Stank Face, o anche chiamata Bass Face, anche Drop Face, un sacco di nomi.

Ma prima di affrontare questo tema, sulla scia di ciò che sta accadendo al blog, al server Autistici Inventati in questi giorni, ecco, volevo un attimo ricordarci tutte insieme quanto può essere importante una frequenza, possedere o comunque poter viaggiare nell'etere. Ricordiamoci che l'etere non ce lo possono togliere, che quindi bisogna sostenere le cazzo di libere frequenze, non solo di Radio Blackout, ma tutte le libere frequenze del mondo. Perché internet purtroppo non è quella terra di libertà che pensavamo potesse essere.

E sostenere vuol dire mandare i piccioli. Oppure partecipare alle nostre serate che spero ad ottobre, credo, fine settembre-ottobre, inizieranno a fiorire. Ma si entra solo in lista, ricordatevelo. Bisogna essere in quella lista lì, quella delle organizzazioni terroristiche.

Achu, achu, achu, achu. Achu, achu, achu, achu. Achu, achu, achu, achu. E vabbè, ho sbagliato, ho messo una traccia che avevo già passato, ma succede quando si è abbandonati soli a se stesse. Soli a se stesse. Come vi dicevo, vabbè, siamo sempre qui connesse su Radio Blackout, per chi si fosse connessa soltanto adesso. Questo è l'aperitivo techno di Radio Blackout, brave ragazze. Va in onda due sabati al mese a caso. Dalle 7:30 alle 9:30 circa, con un po' di ritardi. E ho iniziato questa puntata dicendo che volevo parlare di questa cosa che, boh, me gusta, mi incuriosisce. La stank face o bass face o drop face, un sacco di nomi. Cos'è?

ho scelto questo tappetino che si chiama Base Face di Sasha, Jungle Fever volume 2 del 1995, quasi la mia età, un po' più giovane. Sasha Dürk, non so pronunciare il tedesco, è un DJ e un produttore discografico tedesco, diciamo che è considerato uno dei massimi pionieri della musica jungle e drum and bass in Germania, e ci accompagnerà in questa navigazione. Che cos'è la stank face? Partiamo innanzitutto da una definizione che non è letterale, ma diciamo potremmo dire un po' descrittiva. Per stank face si intende appunto quell'espressione facciale che un po' tutti facciamo quando ascoltiamo un drop o la parte di una traccia di un brano che apprezziamo particolarmente. Per intenderci, è quando siamo sotto cassa e ad un certo punto il sound system spara a cannone la musica e ti senti schiacciare dal suono del basso che esplode. Oppure quando, ad esempio, dopo un più o meno lungo crescendo, parte il brano, parte il prezzo e si apre improvvisamente. Insomma, spero di essermi spiegata. La stank face è caratterizzata da un, per così dire, arricciamento generalizzato del viso, e quindi succede quando c'è una contrazione del viso, gli occhi si socchiudono, il labbro superiore si solleva e le narici si dilatano leggermente.

Ora, se mi state ascoltando, dovete provare a fare questa cosa quando c'è un drop. Ma lo farete automaticamente, perché lo facciamo tutte e tutti sotto cassa. Cioè, io vi vedo, mi vedo, lo so.

Ma facciamo un piccolo passo indietro. La parola stank deriva dalla pronuncia slengata, cioè in slang, della parola stank. Io non so parlare bene l'inglese. Che in inglese significa puzza. Quindi una cosa tipo faccia da puzza.

traduzioni, io ho scelto questa. È legata quindi al funk e allo slang degli artisti jazz afrodiscendenti, la mia voce, afrodiscendenti della parte meridionale degli Stati Uniti. E furono infatti loro per primi ad utilizzare il termine e a legarlo ad una particolare espressione facciale in reazione spesso ad un assolo di qualche strumento, tipo la tromba.

successivamente il concetto di stamp face viene venne adottato da altri generi musicali tipo l'hip hop fino all'elettronica e alla bass music.

perché questa parentesi etimologica e storica, che sicuramente andrebbe approfondita, sicuramente magari lo faremo nelle prossime puntate. Perché questa parentesi sottolinea proprio il fatto che l'espressione che i nostri muscoli facciali producono nel caso della stank face o base face, cioè in un momento in cui stiamo provando emozioni positive di intenso appagamento e apprezzamento della musica che stiamo ascoltando, è molto simile a quella che facciamo quando proviamo emozioni negative come disgusto, disprezzo, disagio.

poco fa vi dicevo che è un mashup tra il mondo della musica e il mondo della neuropsicologia, della psicologia, ecco perché. Perché appunto ciò che rende interessante da un punto di vista, diciamo, neuropsicologico questa faccenda è proprio questo fatto contraddittorio. Questa contraddizione un po' emblematica tra ciò che stiamo provando e ciò che esprimiamo in realtà. E questo fatto contraddittorio ha in effetti una definizione precisa, come dire, la psicologia lo definisce in maniera puntuale e lo chiama espressione dimorfica. Dove dimorfica?

Morfo sta per avente due forme diverse. E adesso mi prendo una pausa.

20:35. Sembra passata una vita. Siete sempre connesse su Radio Blackout. E io riprendo da dove avevo lasciato il punto. Cioè che ciò che rende interessante, quindi da un punto di vista psicologico, sta roba della stank face è che esprimiamo un qualcosa di contraddittorio, cioè stiamo esperendo una emozione positiva e invece la esprimiamo con uno stravolgimento della nostra faccia molto simile a quando stiamo per sboccare, tipo. E quindi, riassumendo, la stank face è un'espressione dimorfa, cioè un'espressione che normalmente verrebbe associata a qualcosa di negativo, ma che invece viene prodotta mentre si fa esperienza di un'emozione intensamente positiva, come quando siamo sotto cassa presi benissimo. Tra l'altro ringrazio, mi salta la voce, ringrazio la mia compara di radio per l'immagine prodotta dall'unione di tantissime foto che ci avete inviato voi amichette, amichetti, amichettu di brave ragazze. Che potete vedere sui social di Radio Blackout. Comunque.

Io volevo documentarmi di più su questa cosa, ed essendo una persona laureata in psicologia nonché psicologa di professione, mi sono letta un po' di articoli, tra cui quello di Oriana Aragon, o Aragon, credo Aragon, e collaboratori, collaboratrici soprattutto in realtà, che nel 2015, se non sbaglio, adesso non ho l'articolo sotto mano, quindi un po' di tempo fa in realtà, però siamo abituati che tutto corre, tutto è tipo un mese fa, è già vecchio, in realtà per me va bene lo stesso. Vabbè, comunque, indaga questo studio le motivazioni sottostanti, o meglio la funzione di questo meccanismo, cioè perché il nostro cervello, cioè la nostra mente, fa questa cosa qui, cioè che senso ha sta roba, raga, ma è fuori di testa, siamo pazzi. No, non siamo pazze, non siamo pazzi, tutto quello che succede ha un senso più o meno, ce lo possiamo spiegare in vari modi, io vi sto dando una spiegazione scientifica, non è l'unico modo di leggere la realtà, lo sappiamo, siamo negli studi di Radio Blackout, state ascoltando Radio Blackout, quindi mi sembra scontato che siamo aperti a tutte le spiegazioni del reale.

Comunque, sto studio, seguendo il metodo scientifico cartesiano, cioè la scienza, quella che abbiamo sviluppato noi qua in Occidente, quella roba lì che ci dice uno più uno fa due. Insomma, sto studio ha fornito prove preliminari della funzione regolatoria di questo fenomeno.

cioè la stank face, ovvero le espressioni di morfe, che poi sono tante, non sono solo la stank face, vedremo, servirebbero a regolare le emozioni intense. Quindi, quando siamo sopraffatti da un'emozione, o meglio, citando l'articolo che non ho sotto mano ma ho scritto così nei miei appunti, citando l'articolo, quando le persone percepiscono di aver raggiunto un punto in cui le loro emozioni sono diventate ingestibili, le espressioni di morfe delle emozioni possono bilanciare un'emozione con l'espressione di un'altra. Cioè, ve lo spiego meglio, mi sono espressa male. Quando queste emozioni diventano, cioè, non ce la faccio più, non so che cosa fare, è ingestibile, è troppo forte per me, questa espressione di morfa, cioè la stank face, cioè tutta la bocca corrucciata, la fronte brutta, mi sono incazzata nera, bilancia un'emozione, quindi l'emozione estremamente positiva, con l'espressione di un'altra emozione di senso opposto, quindi l'espressione brutta, stank face. Ora, di esempi ce ne sono tanti anche fuori dalla mamma mia, mi sfuggono le lettere così. Quindi di esempi ce ne sono tanti che vanno anche fuori dalla sfera dell'esperienza musicale. La mia preferita, perché sono una romanticona, la mia preferita è quella che riguarda l'amore. Cioè, vi è mai capitato di voler mordere o proprio tipo mordicchiare il vostro partner mentre vi fate le fusa a vicenda? Cioè, quindi in un momento in cui c'è una forte intesa sesso-affettiva, voi così, de botto, iniziate a mordere violentemente l'altra persona. E quello dice, ma che cazzo stai a fare, zì? Tra l'altro mi ricordo che quando ero ragazzina, non mi ricordo chi, qualcun aveva scritto da qualche parte che il cannibalismo è la più radicale affermazione d'amore verso l'altro. Ok, forse senza esagerare però.

Per esempio il ridere e piangere contemporaneamente, il cosiddetto pianto di gioia, o ancora la voglia di stritolare un cucciolino. Cioè, voi quando vedete un cucciolino di cane, di gatto, di qualsiasi animale, un cucciolino, non vi viene voglia di stritolarlo, ma tantissimo, tipo fortissimo, fino a farlo esplodere? Bene, quella lì è aggressività, amo. Cioè, non è affetto, è aggressività. Lo potresti uccidere quel cucciolino se lo stritolassi così forte quanto vorresti. Però poi ci fermiamo, ovviamente, non è che siamo psicopatici.

che va bene lo stesso, non c'è niente di male, cioè capita nella vita, però forse fare del male a qualcun altro non è proprio il top. Sapersi fermare invece, ecco, quello è buono.

E tutta questa storia può avvenire anche al contrario, cioè un'emozione negativa, non solo le emozioni positive, quindi. Cioè lo studio dimostra che anche l'emozione negativa può dar vita a un'espressione positiva. E infatti vediamo un po' cosa succede in questo studio. Nello studio in questione, infatti, la metà delle persone esaminate mostra un sorriso spontaneo durante l'esposizione ad uno stimolo negativo. Cioè questi cristiani, cioè vabbè, cristiani è bruttissima come espressione, però vabbè, ormai l'ho detto, queste persone, vengo dalla Sicilia, raga, sono stata un mese in Sicilia, quindi niente, metamorfosi. Insomma, in questo studio ci sono queste persone che vengono esposte a uno stimolo negativo, che è la scena di un film triste, tipo una cosa del genere. La metà di questo gruppo di persone praticamente mostra un sorriso spontaneo, mi sto mangiando le parole, spontaneo, durante l'esposizione di questo stimolo negativo, che è appunto una scena triste di un film, tipo. Però allo stesso tempo queste persone hanno avuto un recupero cardiovascolare più rapido dall'evento triste rispetto a coloro che non hanno sorriso. Ta-dan! Sta cosa praticamente ci fa capire che l'espressione di questo sorriso, quindi il valore di questa espressione dimorfica, è quello di regolare l'emozione, di regolare la vita emotiva del nostro cervello. Il valore di regolazione emotiva che queste strane e contraddittorie espressioni hanno sul nostro sistema emotivo. Ora sono le 9:10, quindi andrò un po' più veloce. Sto studio quindi lascia aperta una domanda dal suo punto di vista, che è quello della neuropsicologia, del cognitivismo. Cioè, le espressioni dimorfe riflettono l'insorgere di una seconda emozione che emerge per smorzare l'emozione iniziale travolgente, o le espressioni dimorfe provocano cambiamenti fisiologici che allontanano dalle intense emozioni positive attraverso un feedback facciale afferente? Qual è la risposta? Non si sa ancora.

Vi assicuro che non è facile fare queste cose da sola comunque. Non è interessante sapere se... È l'espressione della faccia che manda un feedback afferente, quindi dai neuroni motori della faccia che mandano un feedback al cervello e gli dicono basta, oppure il cervello che fa sta roba, penso di averla capita così sta roba, ma che cazzo ce ne frega, niente. È invece interessante sapere, approfondire le letture psicodinamiche di questo fenomeno che mettiamo in atto ogni volta che ascoltiamo la nostra musica prefe. Ma ci arriviamo con calma. Ascoltiamoci sto pezzo, va?

messaggini super carini, ci ascoltano dalla Francia, ma lo sappiamo, lo so che siamo la trasmissione di Radio Blackout preferita di tutti i pancabesse che vanno a fare la vendemmia in Francia. Infatti tutto questo è dedicato alle ame con la schiena piegata sui campi che ci ascolteranno in podcast nei prossimi giorni. In realtà un saluto speciale va anche a Mars, il nostro amichetto dei Totem. Totem Sound System di Roma, che ci manda sempre dei traccioni fenomenali come questo. Ascoltiamocelo tutto. Per inciso, siete tutte e tutti e tutto pregati, pregate di mandarci i vostri traccioni prefe.

concludere, intanto ricordandovi che siete connesse su Radio Blackout, queste brave ragazze, l'aperitivo techno, ma non solo, di Radio Blackout. Yeah.

Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese. .25 ancora per poco forse la frequenza. Nel senso che cambierà la frequenza, mica ce ne andiamo da qua e bepare.

Dicevamo. La lettura psicodinamica non si discosta molto poi da quella più cognitiva che abbiamo fino ad ora esplorato. E la lettura psicodinamica della Stank Face ha sempre a che fare con la ricerca dell'omeostasi. L'omeostasi, parola... vabbè. Ci piace a noi cercare queste parole un po' complesse. L'omeostasi è un equilibrio, l'equilibrio interno, quello che il nostro corpo, la nostra mente ricerca sempre. Traccione. Old school. Control, control, control, control, control, control.

dicevo, la lettura psicodinamica non si discosta molto da quello che abbiamo detto fino ad ora, cioè, quindi la ricerca di questa cazzo di omeostasi, boh, obiettivo di ognuno di noi costantemente, cioè questo equilibrio interno. Quindi cosa avviene? Quando un'emozione positiva travolgente ci destabilizza, quindi per esempio quando siamo sotto cassa e ascoltiamo un bellissimo drop come quello che questo pezzo ci fa ascoltare, questa roba può destabilizzare la psiche. Soprattutto quando siamo sotto effetto di sostanze che aumentano la percezione. L'io, incapace di contenere questo marasma, questa ondata, wow, mette in atto determinati meccanismi difensivi. Ed ecco che l'emozione di segno opposto agisce come una valvola di sfogo, capace di scaricare l'energia in eccesso. Ora non starò qui ad elencarvi i meccanismi difensivi, cioè tipo lo sposto.

La formazione reattiva, che cazzo è sta formazione reattiva? Dai, ma che cazzo di nomi scegliamo? Boh, vabbè. La formazione reattiva è un meccanismo di difesa psicodinamico che è strettamente connesso a questa roba qui che ho detto fino ad ora. E semplicemente, detto in parole molto più povere, consiste quindi nel trasformare inconsciamente, ovviamente tutto fuori dalla nostra consapevolezza, tutto ciò avviene fuori dalla nostra consapevolezza, nel trasformare quindi questo impulso o sentimento inaccettabile perché troppo forte, intollerabile, eccessivo, mega, nel suo esatto opposto. E quindi piangiamo e ridiamo, mordiamo perché amiamo troppo e facciamo la drop face quando la traccia ci entra dentro e ci attraversa. Grazie anche a quel cazzo di muro di casse infinito. Sto usando la parola cazzo in maniera eccessiva, lo so. Comunque sembra tutto molto interessante e sicuramente chi suona e vi vede fare la drop face, la stank face o la bass face, quello come cavolo la volete chiamare, chiamatela, è contento quando ve la vede fare, raga. Perché è proprio una conferma di quello che sta facendo e di quello che dovrebbe essere l'obiettivo di tutte le persone che suonano macchinette, console, dischi, quello che è. Cioè fare divertire la gente, fargli provare emozioni forti. Emozioni incontenibili che hanno bisogno della stank face per essere contenute. Detta in altre parole, quando fate la stank face, sappiate che quella traccia vi sta piace un botto.

chiedono come si pronunci omeostasi. Allora, io a queste cose non ci ho mai dato troppo peso in realtà. Però, avendo fatto questi studi qui, mi ricordo che i miei professori e le mie professoresse pronunciavano quella parola omeostasi, e quindi io la dico così. Ma sti cazzi, ragazzi, ma che... Boh, sono cose a cui non do troppo peso, in realtà.

L'ultima birra sta finendo la puntata pure, siete sempre in ascolto di Radio Blackout. Brave ragazze che tornano in pompetta dopo la pausa estiva.

Io avrei voluto passare un set di un amichetto, ma non lo passerò perché ormai è finita la puntata e merita di essere passato quasi tutto, tutto. E se ne parla alla prossima puntata, mica ce ne andiamo, mica non veniamo più, eh. Stiamo, cioè torneremo nei prossimi sabati.

Rimangono solo due tracce della mia selezione. Selezione. Non solo mia, in realtà, amichetti hanno contribuito, soprattutto Mars.

bisogna essere oneste. Comunque sono molto emozionata per questo ritorno, ringrazio Radio Blackout per questo spazio.

tra l'altro qui c'è Lalla, la mia cana, o la cana di casa, che continua a portarmi sassolini da lanciarli, cioè vorrebbe che io le lanciassi questi sassolini dentro lo studio. Questo sta ad indicare le condizioni in cui la radio versa. Sto scherzando, era tutta una strategia di marketing per farvi, per convincervi a donare a Radio Blackout. This is the key, which is the frequency of

anzi vi saluto così perché comunque siamo delle prese male. E gli spaghetti tecno ci piacciono tanto.

tutto ciò accade mentre mio padre e mia madre mi mandano i video di me che sparo dalle loro casse, non so dove. Li saluto e vi abbraccio, vi amo tanto.

апокалипске. The Jaber Draxam System from Austria ha fatto uscire un disco 14 giorni fa e quindi sì, come sempre le brave ragazze vi mandano le nuove uscite.

Dovrebbe essere questa una delle nuove tracce dell'album. Ma forse no. Comunque io vi lascio con qualcosa di molto personale. Nella mia città d'Agrigento si sta svolgendo il primo Pride della storia di Agrigento. Con un'organizzazione completamente dal basso. Che coinvolge direttamente i cittadini e le cittadine della mia piccola città nella costa sud-occidentale della Sicilia.

e credo che sia un piccolo passo avanti verso un mondo un po' più carino. Credo che in questi giorni, in questo periodo così buio della nostra società, del nostro mondo, in cui avvengono solo cose brutte, questa piccola insignificante cosa sia qualcosa di da guardare con un po' con un sorriso. Non so cosa sia successo durante, non so come sia andata, so che tutte le mie amiche, i miei amici e i miei amici sono lì a guadagnarsi uno spazio in quella città un po' piena di spigoli, ecco, facciamo così.

va a tutte le persone che non si fermano davanti a nulla, che non si lasciano irrigidire dagli sguardi brutti della gente. Dalle parole, dai commenti, dai giudizi di chi non capisce un cazzo e pretende sempre di comandare. Brave ragazze, dal ritorno dall'estate. Ci sentiamo nelle prossime puntate. Un bacio.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa Back to Back Bruna. Titta Back to Back Dead Briso. Polizei on Fire Back to Back Kessa. Plasticone Live Set. Johnny Boy Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco

0: fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
1: Wormholes.
2: Wormholes. Salve a tutti, mi chiamo Gorgone Marco. Volevo raccontarvi un piccolo aneddoto. Oggi al bar ho avuto una discussione con un mio amico, un tipo, che mi ha accusato assolutamente di essere un menefreghista e di aver rotto col fatto di non credere praticamente a niente. Ciò perché secondo lui, se tu non credi a niente, se non ti appigli a qualcosa, roba di politica, praticamente non vali un cazzo e non farai mai niente nella tua fottuta vita. Ci tenevo a dire invece che io, come la mia gente, quella che mi sta accanto, crediamo assolutamente in qualcosa. Ma più precisamente io credo in certi valori. Credo nei

amici, soci e compagnetti facciano veramente cagare. Credo che se Nas usasse delle buone produzioni riuscirebbe a bissare il successo di Illmatic. Credo che ci voglia modestia.

Siamo in diretta già. Ah, già siamo in diretta. Buonasera, ciao, buonasera. Sono il mago un black a parete, così consulta con me c'è pizza forse mancherà a pedra. Io indovino presente, passato, futuro, amore, tesoro, peso, cupo, mi so, delicchizzi, palazzo, affacci do cazzo. Chi vuole consultare con me può fare telefonando 0095. Tutti i giorni, scuso la domenica perché vado a mia socia. Chi vuole un consulto di presenza può venire a via Sucagna 49. Troverete mia assistente in ballacchiera che vi fa accomodare e io vi ricevo di cuore. Cari amici, da questo momento chi vuole telefonare può telefonare anche in diretta. C'è la prima telefonata, sentiamo chi è.

Ma chi è? Non vada sbriato ancora ad esempere queste lacrime e tutte queste dischi sanere che fanno venere dolore di panza. Ciao, volete mettere una canzone allegra? Anzi, lo sapete che vi dico? Mettiteci un disco a così i picciotti, no, mentre che ballano, si fanno fidanzati. E dopo facciamo una bellissima passata di gelati.

pezzo romantico che crede ancora nell'amore, perciò ti dico no, per voi.

A Palermo per campare l'uomo inventa i misteri. I misteri l'uomo inventa, mangia pane e si contenta. E per fare tutto chi su né licenza né permesso.

0: Lei che cosa pensa? Che la Sicilia deve stare separata dall'Italia o deve essere unita all'Italia?
1: Ma io penso che deve essere sempre unita.
0: Perché?
1: Ci vuole sempre un commercio, no? Perché l'Italia è la Sicilia.
0: Ti senti italiano oppure ti senti solo siciliano e non italiano?
2: Pure italiano, che c'è? L'Italia è pure unita con la Sicilia.
0: Tu sei mai stato nel continente?
2: No.
0: Ci vuoi andare?
2: Sì.
0: Ma tu cosa pensi, che la Sicilia deve stare separata dall'Italia o deve stare unita all'Italia?
2: Unita all'Italia.
3: Guarda, dovessimo stare uniti, ma non ci siamo uniti, nulla. Perché andare uno per conto suo.
2: Separata dall'Italia.
4: Unita, non separata.
5: Sono opinioni, sono, quindi non si possono dire.
0: E le opinioni sono le cose che si possono dire.
5: E la Sicilia è stata sempre il granaio dell'Italia, noi dobbiamo dimenticarlo nei tempi remoti. Oggi però ci manca tutto, cioè dire ci hanno trascurato, tutte le industrie le vanno a nord e a sud ci abbandonano. Questo è il discorso, perché se noi avremmo le nostre industrie discuteremmo in un'altra maniera.
0: Allora, separarsi dall'Italia?
5: Separarsi dall'Italia però che si attaccherebbero un altro Stato, poi che altro. Un'America ci ha voluto tante volte e l'Italia non l'ha voluto dare, ma il discorso è semplice.
0: Non sei contento? No? Perché?
6: Perché in Italia non c'è un governo che è a disposizione di fare delle cose giuste.
7: Non credo che bisogna separarsi, ne sono convinto che non bisogna separarsi, anzi.
8: Ah, meglio uniti. Ma però che se pensasse per la Sicilia, no, stanziano dei miliardi, dei milioni, dei miliardi, arrivano al stretto di Messina, si bagnano e non passano in Sicilia.
9: Oggi come oggi, più uniti si è meglio, non a livello Italia, ma anche a livello internazionale, europeo.
0: Lei è tornato dall'America?
10: Sì. Yeah.
0: È stato in America. E cosa pensa allora della Sicilia e dell'Italia? Unita o separata?
10: No, per me è sempre buono essere unita.
11: Separate.
0: Separate?
11: Separate.
12: Unita.
0: Perché separate?
11: Ossa Mario Merola, il cantante più bello del mondo, e basta.
0: Cosa c'entra con la Sicilia e l'Italia Mario Merola, che è napoletano?
11: Ah, napoletano e Mario Merola.
2: Unita. Separate.

0: Scusami, eh? Ammettiamo per ipotesi che io vado a letto con tua moglie.
1: Che?
0: Solo per ipotesi.
1: Va bene.
0: Oh. Io vado a letto con tua moglie e tu con la mia non ci vai.
1: Ma come sarebbe? Tu con la mia ci vai e io con la tua non ci vado. E che schifezza di ipotesi è questa?
0: No, ma allora sei veramente pignolo, ti metti a sottilizzare con le ipotesi.
1: No, no, sottilizziamo.
0: Va bene. Dunque, se noi ci scambiamo le mogli, che succede?
1: Che siamo due cornuti.
0: Ecco dove sta l'errore, lo sai che due forze uguali e contrarie si annullano? Questa no. È regola matematica.
1: Analfabeta sono. Ma che fai, la schedina?
0: Questo cornuto sei tu. E questo è un altro cornuto uguale a te.
1: Scusami, Ciccio, scusami. E tu dove sei? Io sono cornuto, seppure tu lo sei. Se no non ci sto.
0: Va bene, ammettiamo che quest'altro cornuto sia io.
1: Ma siamo sempre uguali.
0: Certo che siamo uguali, è la base.
1: Vabbè.
0: Però tu facendomi cornuto mi sei contrario. Perché mica mi fa tanto piacere che tu mi fai le corna.
1: E figurati a me.
0: Appunto, quindi siamo uguali e contrari. Ora diciamo che tu sei più cornuto e io meno cornuto.
1: Io ti rispondo che non ci sto.
0: Perché?
1: O cornuti uguali o non se ne fa niente.
0: Ma no, questi segni sono per dire che siamo contrari. Come dire, il positivo e il negativo. Allora ti domando, un cornuto positivo più un cornuto negativo quanto fa?
1: Sempre due cornuti.
0: No, zero cornute, si annullano, questa è matematica.
1: Sei sicuro che non avanza qualche corno?
0: Non avanza niente.

0: 22 maggio nel rione di Capo, nella vecchia Palermo. Le mogli dei siciliani di sangue caldo celebrano la loro festa. E questo è il quartiere dei piccoli commerci. Scarpe, roba americana, abiti vecchi, polipi bollini.
1: Senta, oggi è la festa di Santa Rita, vero?
2: Sì, è la festa di Santa Rita, è la santa che noi stimiamo tanto qui a Palermo.
1: La chiamate anche a Giusta Marita?
2: La chiamiamo la Giusta Marita perché le donne vanno in chiesa sempre per pregare questa santa che hanno il marito che è imbriacone, che è un uomo ribusciato, giocatore delle carte. E siccome queste donne che noi teniamo, sì, che siamo gelosi di queste donne sono gelose anche da noi, ecco che già se ne vanno a raccomandare questa santa per aggiustare i mariti. Anche mia moglie è andata lei per aggiustarmi a me stesso, ma chi deve aggiustare? Io da me.

0: Eravamo una famiglia felice. Vivevamo chiedendo l'elemosina nelle chiese.
1: A volte anche rubando?
0: Sì, rubacchiando qualche cosa nei negozi, qualche gallina in qualche cortile, qualche portafoglio sopra gli autobus.
1: E poi che cosa è arrivato a turbare questa quiete?
0: Ma improvvisamente una brutta disgrazia si è abbattuta su di noi.
1: Cioè?
0: Uno dei nostri fratelli è diventato improvvisamente deficiente.
1: Naturalmente quello al centro?
0: No, quello in piedi, l'ultimo.
1: E allora?
0: È diventato un vero problema per noi, in quanto adesso lo dobbiamo mantenere.
1: E per questo voi avete pensato?
0: Avevamo pensato di ammazzarlo, buttarlo in una discarica qua vicino.
1: A due passi?
0: Sì, a due passi, qua vicino.
1: E nel frattempo è arrivata un'idea geniale.
0: Sì, abbiamo cambiato idea. Abbiamo pensato di chiedere un risarcimento alla televisione.
1: Alla Rai?
0: No, a Berlusconi.
1: Anna Maria Succato, come mai a Berlusconi?
2: Francesco Succato, io chiedo a Berlusconi che una persona innipotente. Innipotente. Onnipotente. Onnipotente. Che lui è una persona che può pagare tutte queste spese di 1.100.000.000 per questi poveri fratelli che sono stati ammattiti per tutte queste televisioni che la politica continuamente organizza sempre risse per questi poveri fratelli. E voglio che questo signor Berlusconi che ci risarcisca di 1.100.000.000.
1: Ma non la sembra tanto?
2: Ma è giusto, è una cosa che, siccome sono state tutta la sua vita disoccupati, quello completamente è diventato deficiente. E noi risarciamo questi danni perché possono vivere questi poveri fratelli.
1: Anna Maria, è vero che finalmente lei con questi soldi, con i 100 milioni, potrà finalmente coronare un sogno, cioè quello di farsi operare a Casablanca e diventare donna?
2: Sì, questi 100 milioni servono per l'operazione che dice lei, per andare a Casablanca.
1: E diventare donna?
2: Ma veramente per diventare più uomo e più, diciamo noi, più comprensivo ad amare subito donne.
1: Grazie Anna Maria.
2: Prego, Francesco Succato.
1: Signor Pietro, e adesso?
0: Adesso metteremo tutti nelle mani di un avvocato. E speriamo che arrivi questo risarcimento.
1: Voi pensate di farcela?
0: Sì, pensiamo di farcela.
3: Contenuti al di fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa back to back Bruna, Titta back to back Dead Briso, Polizei on Fire back to back Kessa, Plasticone live set Johnny Boy Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

faccia da mossa, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mossa. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

0: One horse.
1: Fuori dei riferimenti temporali del palinsesto di Blackout.
2: Wormholes.
3: Wormholes.
4: State per ascoltare Mask, Radio Forte DJ Mix.